la musica grande. Night Shift.

Radio Alta. Sono le 5 e 59 minuti. Radio Alta. Radio Alta.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play.
2: Arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary.

Musica senza tempo.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Bonjour, pardon. Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rébillot. Il brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion, Bonjour, Pardon, Merci.
3: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

Radio Alta. Sono le 6:59. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, anni 70.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: Cecilia La Rosa su Radio Alta con Più forte di te, nuovo singolo estratto dal suo album d'esordio Vivi, pubblicato da Una Lira. Tra le tracce più energiche del disco, il brano racconta il coraggio di uscire da una relazione tossica e ritrovare la propria indipendenza emotiva. Nato da un'idea di Piero Cassano e Fabio Perversi, con testo finale firmato insieme a Gianluca Burzese, Più forte di te mostra l'anima più diretta e luminosa del progetto. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa, più forte.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
5: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
4: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
5: Esatto! Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
9: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Gli anni 80. Sweet dreams are

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Spot, spot.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
5: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Lo rifacciamo?
8: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.
9: La musica grande. La musica grande. Radio Alta.
10: Alta Play Today. Nuovi suoni.
11: Will Brown torna in radio con Welcome to Brownsville, il singolo che dà il titolo al suo nuovo progetto. Il brano, realizzato con il produttore Ash House, già al lavoro con Ellie Goulding e James Arthur, guida un disco pop soul dal respiro internazionale, costruito sulla vulnerabilità e sull'onestà emotiva. Dopo il successo di Golden, Will Brown conferma la sua crescita come uno dei nuovi talenti della scena pop britannica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Will Brown, Welcome to Brownsville.

0: Radio Alt. Spot, spot. Un'invasione di colori. Da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo. Lo sappiamo. Per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività. Perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
1: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.

e Meich pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezzelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, E.I.M.E.I.C.H.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
2: Radio Alta.
3: Spot, spot.
4: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
4: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
4: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
5: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
6: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
5: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
7: Tanghetti, affari perfetti.
8: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
7: Da Tanghetti, affari perfetti.
9: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
10: La musica grande, la musica grande. Radio Alta, la musica grande.
11: Radio Alta.
12: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

caffè. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker.

già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: musica grande. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
3: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
4: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe.
4: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
4: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.
8: Radio Alba.

Beyoncé celebra l'America con il nuovo singolo Morning Dew, Donk, scritto con Pharrell Williams, The Dream e Darius Dixon, e prodotto da Beyoncé e Pharrell. Il brano inaugura il countdown verso la 20ª edizione di B-Day, l'album iconico che nel 2006 debuttò al numero 1 della Billboard 200. L'uscita è accompagnata da un lyric video diretto da Cliff Watts, che recupera immagini d'archivio dell'artista. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beyoncé, Morning Dew, Donk.

0: Radio Alta. Sono le 8 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Un'altra vittima bergamasca della strada, un uomo di 59 anni, Osvaldo Anziutti, residente a Fara Gerardadda, ha perso la vita in un incidente che si è verificato attorno a mezzogiorno sulla provinciale 90 rivolta ad Adda nel Cremonese all'incrocio con via Peragnadello. Lo scooter in sella al quale il 59enne stava viaggiando si è scontrato con una Fiat 500. L'autista non ha subito conseguenze. Nell'impatto il motociclista è stato sbalzato finendo nel canale Irriguo a fianco della provinciale. Il corpo è stato recuperato dai soccorritori a diverse decine di metri. Sul posto polizia stradale di Crema, vigili del fuoco e eliambulanza. Una 18enne è stata investita da un'auto davanti al municipio di Credaro. L'incidente è avvenuto poco dopo le 16. Stando alle informazioni raccolte, pare che la giovane stesse attraversando la provinciale sulle strisce pedonali quando è stata investita da un'utilitaria, una Yaris, che viaggiava verso Sarnico. La 18enne è rimbalzata sul parabrezza dell'auto ed è poi caduta a terra. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari di un'ambulanza dei volontari di Sarnico e di un'automedica. Dopo averla stabilizzata, sul posto hanno trasportato la 18enne in ospedale in codice giallo. Illeso il conducente, un uomo di circa 60 anni, così come la ragazza che viaggiava sul sedile del passeggero. I carabinieri di Sarnico sono intervenuti per i rilievi e per gestire la viabilità.
2: Un intreccio di passioni, fede e spettacolo con tre attori: la Madonna Stella Maris, il lago e un inatteso ospite, il temporale. Sarnico ha rivissuto comunque la meraviglia della processione con la statua lignea del Fantoni, con le barche illuminate a fare da lanterne e la pioggia piombata poco dopo le 22 a limitarne il successo. Dopo la messa delle 18 alla Stella Maris, alle 21.45 il via dal circolo velico lungo Sarnico e con rotta sino al ponte che divide le due province. Poi in tutta fretta lo spettacolo pirotecnico e la benedizione, in un tripudio di luci, colori ed emozioni per un sabato sera dalla coreografia pur sempre spettacolare, nonostante la pioggia.
3: Vogliamo affidare alla Madonna tutte le intenzioni che ci affliggono, che appesantiscono il cuore, ma tutte le famiglie si riconoscono nella Madonna, ma anche chi lavora sul lago, chi vive momenti di ristoro, di vacanza, per cui guardiamo tutti oggi alla Madonna come un punto di riferimento.
4: L'acqua e il lago rappresentano tanto per la comunità di Sarnico, una presenza costante, una presenza quotidiana che con la festa della Stella Maris viene celebrato dall'intera comunità, quindi siamo tutti ben lieti insomma di questo appuntamento, di questa grande occasione di festa che deve essere celebrata adeguatamente da tutti, e a tutta la comunità di Sarnico vanno gli auguri dell'amministrazione.
5: Una manifestazione molto sentita non solo per la comunità di Sarnico ma anche per tutta la provincia, per cui un grande ringraziamento a chi l'ha organizzata, alla Proloco, ai marinai, alla parrocchia.
0: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
6: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
7: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
8: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
9: Ma vai da Conad. Dal 20

0: Al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà in via Roma 2 nell'area Feste di Gorle, pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
1: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, anni 70. Tell you what's up before I...

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play.
2: Gli U2 pubblicano a sorpresa Street of Dreams, primo singolo dal nuovo album in arrivo dopo 9 anni. Il brano, prodotto da Jackknife Lee, mantiene l'inconfondibile sound di Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Il videoclip è stato girato a Città del Messico, tra riprese improvvisate e l'aiuto di una famiglia del posto che ha ospitato la band sul proprio balcone. Street of Dreams è disponibile in digitale e su tutte le piattaforme di streaming. Per nuovi suoni su Radio Alta, U2 Street of Dreams.

0: Musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Pasticceria Roncalli. Dal 1999, laboratorio di pasticceria e forno per il pane, con prodotti naturali, di alta qualità, per sfornare pasticcini, torte, pane, pizze calde e molto appetitose.
2: Moderna ed elegante caffetteria per gustare tutti i prodotti appena sfornati, di giorno e di notte.
1: Pasticceria Roncalli, a Ponte San Pietro, nella zona industriale, nel complesso Marconi, sopra le poste centrali.
2: A Mapello, in via Bravi 6.
1: www.pasticceriaroncalli.it.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su Toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
7: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
8: Buongiorno da Antonella Mitola. Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti hanno effettuato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo centri di comando militari, siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, dice il comando americano. Trump afferma: abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti. Resta alta la tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran ha annunciato di aver colpito due petroliere che stavano cercando di passare senza il permesso di Teheran. In Ucraina, oltre 400 droni hanno preso di mira la regione di Mosca durante la notte, lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa. L'agenzia di stampa statale russa TASS riferisce che 6 persone, fra cui 3 stranieri, sono rimaste ferite. I raid ucraini seguono la pesante ondata di bombardamenti russi su Kiev di 2 notti fa. Il Papa, dopo la preghiera mariana dell'Angelus ieri a Castel Gandolfo, ha ricordato che continua a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra. Ascoltiamo il Papa.
9: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza. Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti. E al generoso impegno per la pace uniamo anche la nostra costante preghiera.
8: La questura di Bologna ha messo a disposizione dei magistrati le riprese della body cam dopo la morte di Abderrahim Fakir, marocchino di 43 anni, mentre due agenti della polizia lo stavano bloccando a terra, faccia in giù, cercando di ammanettarlo. La sorella chiede giustizia e monta la polemica politica. Fratelli d'Italia dice l'intervento delle forze dell'ordine è adeguato, il campo largo chiede chiarezza. Si continua a indagare sull'omicidio di Luigi Esposito, 53 anni, giornalista pubblicista che si occupava di sport, ucciso a colpi di pistola e poi carbonizzato. Il corpo è stato ritrovato in una strada del comune di Eboli, tra sterpaglie bruciate. Ancora oscuri i contorni del caso e il movente. Il calcio, la Spagna conquista il secondo titolo mondiale battendo in finale a New York i campioni uscenti dell'Argentina, decisivo un gol di Torres al primo minuto del secondo tempo supplementare. Messi al suo ultimo appuntamento mondiale scoppia in lacrime dopo la premiazione per il secondo posto. Festa grande a Madrid, fischi per Donald Trump e Infantino al loro ingresso in campo per la consegna della Coppa del Mondo. È tutto, grazie per l'ascolto.
10: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Alta, la musica grande.
12: Play Yesterday, gli anni 80.

0: musica grande.
1: La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
2: Da Urobica Pesca sbarcano le offerte. Ogni giorno il pescato migliore e tanti prodotti di gastronomia, salumi, carne e latticini per la pausa pranzo o la cena in famiglia e con gli amici. Qualità garantita da Urobica Pesca al miglior prezzo. Vieni a trovarci a Bergamo in via Bianzana e via 4 Novembre, a Treviglio in via Terni, a Clusone in via Gusmini, a Capriate in via Giovanni XXIII, a Stezzano in via Santuario. Urobica Pesca, fresco e gastronomia d'eccellenza dal 1965.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
6: La nostra festa più importante. E voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista. Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.

0: una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo, Mille Bugie, anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
1: Facili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

0: fatto quattro inverni per tornare a vivere.
1: Radio Alta. Sono le 9:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Un'altra vittima bergamasca della strada, un uomo di 59 anni, Osvaldo Anziutti, residente a Fara Gerardadda, ha perso la vita in un incidente che si è verificato attorno a mezzogiorno sulla provinciale 90 rivolta ad Adda nel Cremonese all'incrocio con via Peragnadello. Lo scooter in sella al quale il 59enne stava viaggiando si è scontrato con una Fiat 500. L'autista non ha subito conseguenze. Nell'impatto il motociclista è stato sbalzato finendo nel canale Irriguo a fianco della provinciale. Il corpo è stato recuperato dai soccorritori a diverse decine di metri. Sul posto polizia stradale di Crema, vigili del fuoco e eliambulanza. Una 18enne è stata investita da un'auto davanti al municipio di Credaro. L'incidente è avvenuto poco dopo le 16. Stando alle informazioni raccolte, pare che la giovane stesse attraversando la provinciale sulle strisce pedonali quando è stata investita da un'utilitaria, una Yaris, che viaggiava verso Sarnico. La 18enne è rimbalzata sul parabrezza dell'auto ed è poi caduta a terra. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari di un'ambulanza dei volontari di Sarnico e di un'auto medica. Dopo averla stabilizzata, sul posto hanno trasportato la 18enne in ospedale in codice giallo. Illeso il conducente, un uomo di circa 60 anni, così come la ragazza che viaggiava sul sedile del passeggero. I carabinieri di Sarnico sono intervenuti per i rilievi e per gestire la viabilità.
3: Un intreccio di passioni, fede e spettacolo con tre attori: la Madonna Stella Maris, il lago e un inatteso ospite, il temporale. Sarnico ha rivissuto comunque la meraviglia della processione con la statua lignea del Fantoni, con le barche illuminate a fare da lanterne e la pioggia piombata poco dopo le 22 a limitarne il successo. Dopo la messa delle 18 alla Stella Maris, alle 21:45 il via dal circolo velico lungo Sarnico e con rotta sino al ponte che divide le due province. Poi in tutta fretta lo spettacolo pirotecnico e la benedizione, in un tripudio di luci, colori ed emozioni per un sabato sera dalla coreografia pur sempre spettacolare, nonostante la pioggia.
4: Vogliamo affidare alla Madonna tutte le intenzioni che ci affliggono, che appesantiscono il cuore, ma tutte le famiglie si riconoscono nella Madonna, ma anche chi lavora sul lago, chi vive momenti di ristoro, di vacanza, per cui guardiamo tutti oggi alla Madonna come un punto di riferimento.
5: L'acqua e il lago rappresentano tanto per la comunità di Sarnico, una presenza costante, una presenza quotidiana che con la festa della Stella Maris viene celebrato dall'intera comunità, quindi siamo tutti ben lieti insomma di questo appuntamento, di questa grande occasione di festa che deve essere celebrata adeguatamente da tutti, e a tutta la comunità di Sarnico vanno gli auguri dell'amministrazione.
6: Una manifestazione molto sentita non solo per la comunità di Sarnico ma anche per tutta la provincia, per cui un grande ringraziamento a chi l'ha organizzata, alla Proloco, ai marinai, alla parrocchia.
1: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
7: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
8: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
9: Sub accumulatori, energia al 100%, tutta la forza delle migliori batterie per auto, motocicli, autocarri, nautica e camper, batterie industriali per lavapavimenti, carrelli, elevatori e antifurti, al tuo servizio per impianti solari, pile ricaricabili e sistemi cordless. Approfitta del montaggio gratuito, scegli Sub accumulatori a Bergamo in via Grumello 49C e su subaccumulatori.it 035 25 24 73.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,5 due secondi!
11: Nuova Toyota Ygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Ah, lo rifacciamo?
12: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel...

Folk, il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di radio alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk Time.

0: musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
2: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
2: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Fair Color. Chi cerca trova. Fornitissima ferramenta per ogni necessità. Duplicazione chiavi e radiocomandi. Mille idee per il fai da te, con colorificio e colori a campione. Esclusivista delle resistenti scarpe antinfortunistica U-Power. Tutto per il giardino, con la garanzia che solo un rivenditore autorizzato EFCO può offrirti. Fair Color. A Villa Dalmè, in via Sigismondi 54. 035 54 11 87.
4: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center. Devi ridipingere casa o l'ufficio? Cerchi precisione e zero stress? Scegli l'imbianchino di Bergamo. Per privati e aziende siamo disponibili 7 giorni su 7. E quest'estate non ci fermiamo. Siamo aperti tutto agosto. Tinteggiature perfette e massima affidabilità. L'imbianchino di Bergamo è il nome che devi assolutamente avere nella tua agenda. Chiama il 327-166-2399. Segna questo contatto. Per la tua casa o azienda, scegli l'imbianchino di Bergamo.
3: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buongiorno da Antonella Mitola. Nuovi attacchi americani in Iran contro centri di comando militare, siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, dice l'esercito americano. Trump afferma: abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti. Alta tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran ha annunciato di aver colpito due petroliere che stavano cercando di passare senza il permesso di Teheran. Colpite basi americane nel Golfo. E le tensioni nello stretto di Hormuz fanno rialzare il prezzo dei carburanti. Il gas sul mercato di Amsterdam torna a $60 al megawattora, ai livelli di marzo. La guerra russo-ucraina: oltre 400 droni hanno preso di mira la regione di Mosca durante la notte, lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa. L'agenzia di stampa russa TASS afferma che i raid ucraini i raid ucraini seguono la pesante notte di bombardamenti russi su Kiev di due notti fa. Le forze armate russe hanno colpito anche Kharkiv e 23 insediamenti nella regione, uccidendo 4 persone e ferendone 48. La questura di Bologna ha messo a disposizione dei magistrati le riprese delle body cam dopo la morte di Abderrahim Fakir, marocchino di 43 anni, mentre due agenti della polizia lo stavano bloccando a terra, faccia in giù, cercando di ammanettarlo. La sorella chiede giustizia e monta la polemica politica. Fratelli d'Italia dice: l'intervento delle forze dell'ordine è adeguato. Il campo largo chiede chiarezza. Il Movimento 5 Stelle afferma: non si può morire nelle mani dello Stato. Si continua a indagare sull'omicidio di Luigi Esposito, 53 anni, giornalista pubblicista che si occupava di sport, ucciso a colpi di pistola e poi carbonizzato. Il corpo è stato ritrovato in una strada del comune di Eboli, tra sterpaglie bruciate. Ancora oscuri i contorni del caso e il movente. Maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane, 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, oltre 1100 immobili controllati, sequestrati circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza, quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio della Movida. Il calcio, la Spagna conquista il suo secondo titolo mondiale battendo in finale a New York i campioni uscenti dell'Argentina. Decisivo un gol di Torres al primo minuto del secondo tempo supplementare. Festa grande a Madrid, fischi per Donald Trump e Infantino al loro ingresso in campo per la consegna della Coppa. Nella festa però anche la tragedia, Ciudad Rodrigo Salamanca, un 13enne morto, mentre altri due ragazzi sono rimasti feriti durante i festeggiamenti. I giovani stavano facendo baldore nella fontana dell'Albero Grasso quando verso mezzanotte e mezzo la struttura ha ceduto. È tutto, grazie per l'ascolto.
6: Spot. Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio
8: Play Yesterday, gli anni 2000.

0: quando la musica scrive la storia.
1: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Spot, spot.
2: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiamala Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
4: Pratiche, colorate, robuste, leggere e scontate! Alla Casa della Borsa è iniziata la promo estate! Sconti dal 20 al 50% su pelletteria e valigeria delle migliori marche. Non ti resta che scegliere! Casa della Borsa, a Bergamo in via Borgo Palazzo 30 e su casadellaborsa.it.
5: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
0: Radio Alta. La musica grande.
6: Radio Alta. Alta Play.
7: Si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift Superstar.

0: Radio Alta. Sono le 11. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Un'altra vittima bergamasca della strada, un uomo di 59 anni, Osvaldo Anziutti, residente a Fara Gerardadda, ha perso la vita in un incidente che si è verificato attorno a mezzogiorno sulla provinciale 90 rivolta ad Adda nel Cremonese all'incrocio con via Peragnadello. Lo scooter in sella al quale il 59enne stava viaggiando si è scontrato con una Fiat 500. L'autista non ha subito conseguenze. Nell'impatto il motociclista è stato sbalzato finendo nel canale Irriguo a fianco della provinciale. Il corpo è stato recuperato dai soccorritori a diverse decine di metri. Sul posto polizia stradale di Crema, vigili del fuoco e eliambulanza. Una 18enne è stata investita da un'auto davanti al municipio di Credaro. L'incidente è avvenuto poco dopo le 16. Stando alle informazioni raccolte, pare che la giovane stesse attraversando la provinciale sulle strisce pedonali quando è stata investita da un'utilitaria, una Yaris, che viaggiava verso Sarnico. La 18enne è rimbalzata sul parabrezza dell'auto ed è poi caduta a terra. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari di un'ambulanza dei volontari di Sarnico e di un'auto medica. Dopo averla stabilizzata, sul posto hanno trasportato la 18enne in ospedale in codice giallo. Illeso il conducente, un uomo di circa 60 anni, così come la ragazza che viaggiava sul sedile del passeggero. I carabinieri di Sarnico sono intervenuti per i rilievi e per gestire la viabilità.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games, il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka in

0: Spot Spot. Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Parvati Bagno sconti fino al 50%. A Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Radio Alta. Il radiogiornale.
5: Buongiorno da Antonella Mitola. A Bologna la questura ha messo a disposizione dei magistrati le riprese delle body cam dopo la morte di Abderrahim Fakir, marocchino di 43 anni, mentre due agenti della polizia lo stavano bloccando a terra, faccia in giù, cercando di ammanettarlo. La sorella chiede giustizia e sul caso monta la polemica politica. All'estero, per la nona notte consecutiva, gli Stati Uniti hanno effettuato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo centri di comando militari e siti di difesa aerea. Trump afferma: abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti. E c'è alta tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran ha annunciato di aver colpito due petroliere che stavano cercando di passare senza il permesso di Teheran. Le autorità iraniane dal canto loro dichiarano che proseguono gli sforzi diplomatici con gli Stati Uniti tramite mediatori, nonostante i bombardamenti del territorio iraniano da parte dell'esercito americano. Continua il botta e risposta fra Russia e Ucraina. Nella notte fra domenica e lunedì le forze russe hanno lanciato bombe verso Zaporizhzhia, uccidendo due persone, ferendone altre 42, e 10 morti in seguito all'attacco missilistico russo contro una nave cargo che aveva appena lasciato il porto di Odessa. Nella notte oltre 400 droni hanno preso di mira la regione di Mosca, lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa. I raid ucraini su Mosca seguono la pesante notte di bombardamenti russi su Kiev di due notti fa. Persiste l'ondata di caldo africano al centro-sud, mentre una forte instabilità interessa al nord. Il Ministero della Salute ha emesso bollettini congiunti per gestire l'emergenza su due fronti opposti: il rischio per la salute causato dall'afa opprimente e il pericolo idrogeologico legato a violenti fenomeni temporaleschi. Maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane, 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni. Sequestrati ingenti quantitativi di stupefacenti, immobili, 300.000 euro in contanti e 49 armi da fuoco. Individuati oltre 900 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio della Movida. I mondiali di calcio, vittoria della Spagna per 1-0 sull'Argentina di Messi, i festeggiamenti durante la notte nella penisola iberica, ma purtroppo la festa per la vittoria del mondiale è costata la vita a un 13enne, mentre altri due ragazzi sono rimasti feriti durante i festeggiamenti a Ciudad Rodrigo a Salamanca. È tutto, grazie per l'ascolto.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
0: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
0: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Amore, che ne dici di una ricetta buona e sfiziosa?
3: Dico Lorito Carni.
2: Buonissima idea! Ci sono un'infinità di piatti pronti, gustosi, stuzzicanti e appetitosi. Ed hanno i più ghiotti tagli di carne che io abbia mai assaggiato.
3: Buonissima idea! La carne al fuoco non è mai troppa. E con Lorito Carni andiamo sul sicuro. Faccio scorta nel reparto gastronomia, salumi e formaggi. Sarà una cenetta deliziosa.
2: Lorito Carni. Scegli il meglio della freschezza. A Bergamo, in via Brusetta 113. Digita www.loritocarni.it.
4: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.

Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Band Aids e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

0: difficile. Risparmi in fuga dalle banche, depositi in calo di oltre il 4%. I dati dell'indagine del Sole 24 Ore sul quadriennio 2022-2026. A Bergamo persi oltre 1 miliardo di euro, la gestione liquidità cambia pelle tra inflazione e rialzo dei tassi. Safari e viaggi avventura, le vaccinazioni necessarie, l'attività dell'ambulatorio del viaggiatore del Papa Giovanni XXIII, l'importanza di seguire la profilassi che in alcuni casi è obbligatoria e in altre fortemente consigliata a tutela anche della salute pubblica. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura la cronaca, un'altra vittima bergamasca della strada, la 25esima da inizio anno. Osvaldo Anziutti, 59 anni, residente a Farragera d'Adda, ha perso la vita ieri in un incidente sulla provinciale 90 rivolta ad Adda. Lo scooter in sella al quale stava viaggiando si è scontrato con una Fiat 500. L'autista, un 31enne di Agnadello, non ha subito conseguenze. Nell'impatto il motociclista è stato sbalzato finendo nel calare il rigo a fianco della provinciale. Il corpo è stato recuperato dai soccorritori 200 metri più avanti. La vittima, originaria della Brianza, viveva da 25 anni a Fara con la moglie Luigia e 3 figli. Tutta la famiglia collaborava attivamente all'organizzazione di Fara Rock in corso proprio in questi giorni. È proprio lì che le forze dell'ordine hanno rintracciato ieri i familiari, cui è stata comunicata la tragica notizia. La festa è stata immediatamente sospesa. Contrasto alla criminalità giovanile, vasta operazione della Polizia di Stato in 44 province italiane. Nella provincia di Bergamo l'operazione è stata coordinata dalla squadra mobile della Questura con il supporto del reparto prevenzione crimine. I controlli hanno interessato in particolare le aree maggiormente frequentate dai giovani, tra cui parchi pubblici e stazioni ferroviarie. Nel corso dell'attività sono stati controllati 235 veicoli e circa 1300 giovani. Complessivamente 20 persone sono state denunciate per reati contro la persona, contro il patrimonio e per violazioni della normativa in materia di immigrazione. Nei confronti di 9 soggetti è stata inoltre contestata l'inosservanza delle misure di prevenzione personali, mentre un'altra persona è stata denunciata dopo essere stata trovata in possesso di un coltello immediatamente sequestrato dagli agenti, rinvenuti sequestrate sostanze stupefacenti. Nell'ambito della stessa attività, qualche giorno fa sono stati arrestati 2 giovani stranieri indagati perché presunti autori della spaccata all'Ottica Savoldi in centro a Bergamo, quando rubarono merce per un valore di circa 5.000 euro e scapparono. Complessivamente in Italia ci sono stati 539 arresti, 954 le persone denunciate. Un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dalla polizia per furto aggravato ai danni di un negozio di calzature in via Spaventa a Bergamo. Il colpo è stato messo a segno infrangendo la vetrina per asportare il registratore di cassa. L'uomo è stato individuato grazie al confronto con un filmato inviato da un cittadino sull'app Youpol, fermato in via Pascoli con un martello frangivetro e il registratore di cassa poi sequestrati. Ha ammesso di aver partecipato al furto con altre 3 persone, di aver ceduto la cassa in cambio di droga. Torniamo ora ad occuparci della Paladina Sedrina. La comunità montana della Valle Brembana sottolinea l'importanza di questa infrastruttura e lancia l'appello ad una mobilitazione. Sentiamo.
1: È fissata per il 3 ottobre la mobilitazione che invita i cittadini della Valle Brembana a scendere in strada per far sentire la propria voce sulla questione della Paladina Sedrina. La manifestazione sarà anticipata da 3 incontri informativi, un percorso condiviso, responsabile e aperto a tutti.
2: L'obiettivo di questi incontri è di far conoscere il più possibile alla popolazione della Valle e dei paesi di fondovalle quello che è l'importanza della realizzazione di questo tratto di tangenziale sud.
1: Si parte il 12 settembre a San Pellegrino Terme, mettendo al centro il settore economico e il ruolo chiave degli imprenditori locali che sono invitati a partecipare. Tappa il 19 settembre ad Almè per accendere i riflettori sui paesi del Fondovalle, grazie al coinvolgimento attivo delle amministrazioni di Villa d'Almè, Almè, Valbrembo, Paladina, ma anche la Valle Imagna. Un'opera che riguarda tutti, spiegano i rappresentanti. Al centro del dibattito i nodi critici della bassa valle legati al traffico, inquinamento acustico, qualità dell'aria e il continuo riversarsi delle auto sulle vie interne dei paesi, che finisce per paralizzare anche la viabilità locale.
3: Ci auguriamo che appunto questa realizzazione avvenga nei tempi

0: bergamasca del 3% in 10 anni, ma resta comunque difficile reperire manodopera e nuovo personale, insomma è difficile il cambio generazionale.
1: La grande staffetta generazionale del mercato del lavoro si preannuncia come un percorso a ostacoli, soprattutto in Lombardia. Secondo l'ultimo report della CGA di Mestre, entro il 2029 quasi 3 milioni di italiani lasceranno uffici e fabbriche per andare in pensione. A subire l'impatto maggiore a livello nazionale saranno proprio gli imprenditori lombardi, chiamati a gestire un'incidenza delle uscite dei dipendenti privati pari ad oltre il 64% del totale regionale, a fronte di una domanda complessiva di sostituzione che sfiora i 568.000 lavoratori. In questo scenario di profondo cambiamento demografico, la provincia di Bergamo si muove in controtendenza rispetto al crollo strutturale del meridione. Negli ultimi 10 anni la popolazione orobica tra i 15 e i 34 anni è cresciuta del 3%, registrando un incremento di quasi 7.000 giovani e posizionandosi all'87° posto nella classifica nazionale delle 107 province, dove le posizioni più basse indicano una maggiore tenuta generazionale. Una dinamica positiva che accomuna la terra bergamasca ad altre province della regione come Cremona, Varese e Brescia e il traino di Milano con un più 10%, posizionando la Lombardia tra le aree più attrattive d'Italia con un saldo complessivo di quasi 100.000 under 35 in più. Tuttavia i dati regionali positivi non bastano a dissipare le preoccupazioni del tessuto economico locale. L'aumento dei giovani residenti attutisce ma non azzera la carenza di personale, una criticità che colpisce in particolar modo le piccole e medie imprese manifatturiere artigiane. La sfida cruciale per i prossimi anni non sarà soltanto quantitativa, ma legata alla capacità del sistema formativo e produttivo di incrociare le competenze richieste e garantire stabilità contrattuale e soluzioni abitative accessibili per evitare che il motore economico lombardo si trovi a corto di energia.
0: Tempo di vacanze, chi sceglie le vacanze avventura, in questo caso è necessaria la profilassi che in certe zone è obbligatoria, in altre invece è strettamente consigliata.
1: In questa estate torrida scatta la corsa alle vacanze per migliaia di bergamaschi. Se le mete predilette di quest'anno vedono in cima alle preferenze le località italiane e il grande ritorno delle isole greche, c'è una percentuale non trascurabile di turisti che non rinuncia a un'esperienza meno tranquilla. Si tratta di chi sceglie le vacanze avventura e le destinazioni esotiche, dai safari nelle riserve naturali africane agli itinerari nei territori più interni e meno battuti di Sud America e Asia. Mete affascinanti che richiedono tuttavia una pianificazione responsabile e una rigorosa preparazione sanitaria. In diverse aree tropicali e subsahariane, infatti, le profilassi non sono un semplice dettaglio. La vaccinazione contro la febbre gialla è tassativa e obbligatoria per poter varcare le frontiere di diversi paesi, mentre altre immunizzazioni, dall'antiepatite all'antitifica fino alla profilassi antimalarica, sono fortemente raccomandate a seconda dell'itinerario e della durata del soggiorno. Per rispondere a questa esigenza, il punto di riferimento sul territorio è l'ambulatorio del viaggiatore internazionale della SST Papa Giovanni XXIII, attivo presso la sede di Borgo Palazzo a Bergamo. Attraverso la piattaforma regionale Prenota Salute, i cittadini possono accedere ad una consulenza medica personalizzata, in cui vengono analizzati i rischi endemici delle zone di destinazione, erogate le vaccinazioni necessarie e prescritte le opportune terapie preventive. Un passaggio fondamentale non soltanto a tutela del singolo viaggiatore, ma anche per garantire la sicurezza della comunità al suo rientro a casa.
0: E ci colleghiamo con Giovanna Cologni, dovrebbe essere in collegamento con noi. Benvenuta, buongiorno.
2: Buongiorno, salve.
0: Allora, abbiamo così sintetizzato naturalmente qual è un po' la situazione dei viaggiatori quando si apprestano, esatto, insomma, a cercare insomma, di organizzare una vacanza, chiamiamola così, esotica. Ma quali sono le principali destinazioni?
2: Allora, quest'anno, come tutti gli anni, vanno sicuramente per la maggiore Tanzania e Kenya. Per quanto riguarda invece il sud-est asiatico, sono sempre molto gettonate Indonesia e Thailandia. Per quanto riguarda il Sud America, le preferite restano sempre Brasile, Colombia e Perù, mentre fanno anche la loro parte India, Vietnam e Sri Lanka di solito, sì.
0: E quali sono le principali malattie

0: che in qualche modo si possono prevedere, in qualche modo si possono arginare facendo la giusta profilassi?
1: Allora, premesso che i rischi sanitari variano ovviamente in base alla destinazione, alla stagione, alla durata del soggiorno e alle attività previste, e queste sono tutte, oltre alle condizioni di salute del viaggiatore, aspetti che vengono valutati nel corso della consulenza al fine di personalizzare le raccomandazioni comportamentali e vaccinali in base allo specifico profilo di rischio del viaggiatore. Però sicuramente la fanno da padrone le gastroenteriti, che vengono un po' abitualmente chiamate la diarrea del viaggiatore, e sono sicuramente le infezioni più rappresentate. Sono un po' comuni a tutte le tipologie di viaggio e interessano fino al 20-50% dei viaggiatori. Possono rappresentare rispetto all'Italia un rischio sanitario maggiore, in quanto in molti paesi gli standard assistenziali non rispecchiano proprio quelli italiani. Molto frequenti, ma molto più gravi, sono anche la malaria, che in aree ad alta endemia può interessare fino al 3% dei viaggiatori, la dengue, che ha un'incidenza nei viaggiatori fino al 2%, e non è da sottovalutare la rabbia, alla quale si stima siano esposti circa il 2% dei viaggiatori internazionali. Fortunatamente, grazie alla profilassi post-esposizione, sono rarissimi i casi di malattia conclamata.
0: Cosa ci può dire sulla sicurezza dei vaccini e gli effetti collaterali e poi soprattutto dove informarsi per avere tutte le informazioni necessarie, certo, prima di fare un viaggio esotico d'avventura?
1: Allora, in generale i vaccini raccomandati per i viaggiatori sono considerati sicuri, perché prima della commercializzazione vengono sottoposti a studi clinici rigorosi e dopo l'introduzione in commercio continuano a essere costantemente monitorati per individuare eventuali effetti avversi rari. Gli effetti collaterali più comuni sono lievi e temporanei. Per la maggior parte dei casi, fino al 20-70% delle somministrazioni riguardano solo un po' di dolenzia, arrossamento, gonfiore nella sede di iniezione, mentre fino al 5-20% dei soggetti si possono presentare lievi sintomi tipo febbricola, stanchezza o mal di testa, che si risolvono entro 1-3 giorni della vaccinazione. Gli effetti avversi veramente gravi, in particolare la reazione allergica severa, sono invece molto rari, e si tratta di, si stima un caso ogni 100.000, anche 1 milione di dosi a seconda della vaccinazione. Comunque si trovano un sacco di informazioni sia sui vaccini consigliati che su eventuali effetti collaterali da vaccini in siti specifici, tra cui principali il sito del Ministero della Salute italiano, il sito della Società Italiana di Malattia di Medicina dei Viaggi e delle Migrazioni e il sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
0: Abbiamo pochissimi secondi, giusto per dire come si accede al servizio.
1: Allora, al servizio si può prenotare direttamente online tramite il portale Prenota Salute della Regione Lombardia. È un servizio di prenotazione centralizzato per tutta la regione. Sul portale si trova eventualmente anche il numero verde dedicato che si può contattare. Non è necessario avere l'impegnativa del medico.
0: Grazie a Giovanna Coloni, medico del servizio vaccinazione e sorveglianza delle malattie infettive della SST Papa Giovanni XXIII, per essere stata con noi. Grazie, buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie, arrivederci.
0: E cambiamo decisamente argomento, parliamo dei depositi bancari delle famiglie orobiche calati di oltre il 4% dal 2022. L'effetto inflazione e il riassetto del risparmio erodono i conti correnti orobici. Anche nella provincia di Bergamo la gestione della liquidità da parte delle famiglie cambia radicalmente pelle e segna un calo evidente nell'ultimo quadriennio. Secondo l'ultima indagine del Sole 24 Ore, tra aprile 2022 e aprile 2026, i depositi bancari dei bergamaschi hanno registrato un calo di 1.088 milioni di euro, meno 4,2%. Una contrazione significativa che trova origine nell'impatto del caro vita e nel deciso rialzo dei tassi di interesse. Da un lato, l'inflazione ha spinto molti cittadini ad attingere ai propri risparmi per coprire le spese quotidiane. Dall'altro, le fasce più abbienti hanno preferito spostare le somme giacenti su forme di investimento più redditizie, anziché lasciarle ferme sui conti infruttiferi. Nel confronto con il resto della Lombardia, Bergamo si colloca in una posizione intermedia per quanto riguarda la variazione delle giacenze bancarie. Quasi tutte le province lombarde condividono una tendenza al ribasso, con il territorio milanese che registra la perdita di liquidità più consistente della regione. All'estremo opposto, l'unica vera eccezione in positivo è rappresentata dalla provincia di Sondrio, che si distingue come l'unica realtà lombarda ad aver incrementato i propri depositi in banca. Spostando lo sguardo sull'intero territorio nazionale e valutando la disponibilità media per cittadino, Bolzano si conferma la città con più depositi in Italia. All'ultimo posto della graduatoria figura invece Crotone, che risulta la provincia peggiore d'Italia per ammontare di liquidità pro capite. Stasera appuntamento con tutta Atalanta e ci colleghiamo subito con il nostro Matteo De Sanctis. Buongiorno.
2: Sì, buona giornata Paola, buona giornata a te e a tutti i telespettatori. Sì, è lunedì e come ogni lunedì in diretta dalle 20.50, stasera leggermente in anticipo il fischio d'inizio di tutto Atalanta. Perché? Perché poi la trasmissione chiuderà anche in anticipo alle 22 per lasciare spazio alla telecronaca di ferita dell'amichevole tra Atalanta e Atalanta Under 23 che si è disputata sabato pomeriggio a Clusone e determinato con la vittoria per 2-1 della prima squadra con doppietta di Levac, per cui per chi è stato via in questo weekend e non ha avuto modo insomma di vedere la partita, stasera su Bergamo TV potrà sedersi sul divano e godersi questa amichevole. Non è esattamente la finale del mondiale di calcio, di cui parleremo con il trionfo della Spagna ai danni dell'Argentina con vittoria per 1-0, ma sicuramente finalmente un assaggio, un antipasto di colori nero-azzurri. Le prossime amichevoli ufficiali per il momento hanno il sapore internazionale delle sfide contro Feyenoord e Schalke 04 in trasferta il 2 e l'8 di agosto, ma probabilmente questa settimana ci saranno una, forse due amichevoli che riguarderanno la squadra nero-azzurra e dunque insomma un Atalanta che pian pianino prosegue la sua pre-season, il suo pre-campionato estivo. Ovviamente c'è sempre il calciomercato che tiene banco con tutte le voci in entrata e in uscita. Stasera nella mia compagnia alle 20.50 ci saranno l'allenatore ed ex atalantino Elio Bustinetti, il decano degli allenatori bergamaschi Nando Bonaldi, l'ex preparatore atletico Arnaldo Longaretti, il giornalista Fabrizio Carcano. I nostri telespettatori possono già scriverci i loro messaggi via sms al 335 6969 423, oppure via email a tuttoatalanta@bergamotv.it. L'appuntamento è stasera 20.50 su Bergamo TV con tutto Atalanta come ogni lunedì. A te la linea Paola.
0: Grazie Matteo De Sanctis, ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
3: Ben ritrovati i nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì che sarà caratterizzata da un peggioramento del tempo con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità. Temperature massime che inizieranno leggermente a calare per l'afflusso di aria un po' più fresca. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sulla provincia di Bergamo, contesto appunto con fenomeni anche intensi, temperature massime tra i 29 e i 31 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di mercoledì, tempo in miglioramento con spazi assolati ovunque, temperature massime fino ai 28-29 gradi con clima caldo estivo ma senza eccessi. E infine per quanto riguarda la tendenza prevista per le prossime giornate, il contesto sarà comunque anticiclonico, qualcosa potrebbe cambiare poi in vista del weekend. Ma come sempre per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
0: Ed ora gli eventi in programma in questi giorni sul territorio.
4: Non sai cosa fare questa settimana? Eppen ti consiglia i migliori eventi da non perdere in programma Bergamo e provincia.
5: Lunedì 20 luglio alle 21.15 va in scena a Palazzo Frizzoni di Bergamo lo spettacolo La rivolta della gioia, dalla rassegna Big Desidera. Martedì 21 luglio alle 20.45 è in programma Sotto il mantello, un itinerario alla scoperta della settecentesca chiesa parrocchiale di Cenate Sotto, dedicata al patrono San Martino Vescovo. Mercoledì 22 luglio alle 21 il piazzale del municipio di Carvico fa da cornice a Dandy Alighieri, uno spettacolo che porta in scena una versione inedita dell'Inferno dantesco. Giovedì 23 luglio, dalle 19 al Chorus Life di Bergamo, prende il via Festival Anni 90, per quattro serate dedicate ai successi che hanno segnato un intero decennio. Venerdì 24 luglio, dalle 18, torna in piazza 13 Martiri a Lovere, Borgo Divino in Tour. Per tre giorni, in programma, degustazione e la scoperta di pregiati vini in abbinamento a sapori locali. Alle 18 dal campo sportivo di Bossico parte la quarta edizione di SOP Bossico Rally, la competizione di auto a pedali con vetture costruite dai partecipanti. Sabato 25 luglio alle 20.45 presso Villa Scotti di Mapello torna l'annuale appuntamento con Opera in Villa, con il titolo donizettiano L'Elisir d'Amore. Alle 19 il centro storico di Ponte San Pietro si anima con la Notte Bianca e un ricco calendario di eventi tra musica, spettacoli e attività per i più piccoli. Domenica 26 luglio alle 9 a Collere è in programma una giornata un po' lenta, un percorso lungo il sentiero delle piante parlanti alla scoperta del territorio e delle tradizioni della Val di Scalve. Alle 14.30 torna a Bergamo l'appuntamento con la visita guidata alla Fontana dell'Antro, organizzata dal gruppo speleologico bergamasco Le Nottole.
6: Andiamo a Castro, incontriamo la sindaco Patrizia Carizzoni, eccola qua, benvenuta, buongiorno.
7: Grazie a lei.
6: Allora, iniziamo col dire che ci sono tante iniziative in programma in questi giorni, in questo periodo a Castro.
7: Sì, voi sapete che Castro è un paese molto festaiolo e quindi abbiamo un sacco di attività. Cominciamo, oltre a quelle già fatte, ovviamente dal 1 al 10 agosto avremo la Sagra di San Lorenzo, che si terrà sul colle di San Lorenzo, che è uno spettacolo meraviglioso, si vede tutto il lago. Subito dopo, sempre in piazza, avremo il Ferragosto in piazza. E poi avremo tutto, diciamo che abbiamo al 6 settembre ci sarà Strapiombo sul Lu, che è quella manifestazione durante la quale viene chiuso tutto il percorso da Castro a Riva, e che può essere percorribile dalle persone, dai passeggini, ecco, tutta la gente, escluso le auto e le bici.
6: Senta, c'è una questione un po' annosa, che è quella dei tigli malati, che sta un po' mettendo in subbuglio la comunità. Ci spieghi un po'?
7: Sì, ci ha toccato anche quello. Sì, allora, i nostri tigli sono dei tigli che hanno 100 anni e quindi questo qui è un grosso problema, perché sono un po' un patrimonio del paese. E solo che da una verifica effettuata da due agronomi abbiamo riscontrato che questi tigli sono malati. E allora il circolo locale di Legambiente ha deciso di condividere con noi questa problematica, e quindi stanno cercando anche degli ulteriori agronomi che facciano delle ricerche un po' più specifiche. Ecco, noi vogliamo comunque rassicurare tutta la popolazione, innanzitutto che se dovessero essere abbattuti i tigli saranno rimpiazzati con altri alberi, sempre suggeriti dagli agronomi, e che comunque prima di arrivare a questo faremo tutto il possibile per salvaguardarli, perché ci teniamo anche noi, non è che...
6: Giusta specifica alla comunità. Senta, sì. Altro tema invece è quello delle opere pubbliche.
7: Sì, allora, come opere pubbliche diciamo che abbiamo due notizie, una bella e una brutta. Nel senso che quella bella, perché il GAL ci ha finanziato il nostro bagno autopulente, aveva fatto questa richiesta di contributo e ci è arrivata la comunicazione che ce lo finanziano, quindi stiamo preparando tutto il progetto e tutta l'istruttoria, e poi penso che a settembre più o meno ce lo collocheranno. Sarà nella zona di Castrovice, quindi è un bagno di quelli che con il gettone uno lo può utilizzare, poi si chiude automaticamente, si disinfetta, si autopulisce e poi può essere utilizzato dalla successiva persona. La notizia invece non bella è che praticamente la Regione Lombardia, abbiamo ricevuto la delibera la settimana scorsa, sulla base delle proposte di intervento formulate per il 2026-27 dall'autorità di bacino, non ci ha finanziato la nostra passerella sul lago, quindi per il momento quella rimane in stand-by.
6: Anche perché penso che quella passerella rappresenti molto per la comunità. Stiamo parlando davvero di un contesto meraviglioso che insomma vale la pena visitare almeno una volta per chi è bergamasco, ma non soltanto ovviamente. E quindi quella passerella cosa rappresenterebbe in sostanza?
7: Era comunque nel nostro programma elettorale, ed era comunque qualcosa in più per attirare anche il turismo. Era una passerella a sbalzo sul lago, che comunque sarebbe stata una bella cartolina per il paese di Castro.
6: Beh, però si può continuare a crederci e a rilanciare questo progetto.
7: Assolutamente sì, adesso vediamo, però possiamo riproporre il progetto, chissà che magari in futuro qualcuno ce lo approvi.
6: E una battuta, sindaca, come sta andando il turismo in questo periodo?
7: Molto bene, direi. Sì, già le case vacanze, i B&B sono tutti pieni, quindi Castro diciamo che risponde pienamente a quest'estate risponde pienamente al turismo.
6: Siamo felici, grazie a Patrizia Carizzoni, sindaco di Castro, per essere stata con noi. Un saluto a lei, naturalmente, sui cittadini. Buona estate. E noi siamo in chiusura di questa edizione del telegiornale. Vi ricordo i modi per comunicare con noi attraverso il nostro indirizzo di posta elettronica, redazione@bergamotv.it, la nostra pagina Facebook Bergamo TV. Grazie a tutti voi di averci seguito. Bergamo TG torna in diretta questa sera alle 19.30. Buon proseguimento di giornata e arrivederci.
8: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
9: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
10: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
11: Non si può pensare bene, amare bene e dormire bene se non si è mangiato bene. E da Gennaro e Pia si mangia molto più che bene. Per la generosa cucina di pesce fresco, per le gustose pizze a pranzo e a cena, per il fresco locale climatizzato e il comodo parcheggio. Gennaro e Pia, a Bergamo, in via Borgo Palazzo 41. Prenota anche per asporto allo 035 24 25 13. Gennaro e Pia, molto più che bene.
12: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
13: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: Ah, lo rifacciamo?
14: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
8: Radio Alta, Bergamo è in onda. Spot.
15: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
16: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
17: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

0: Le italiane hanno carattere. Le italiane sono belle. Le italiane sono belle.
1: Carina!
0: Le italiane ti fanno girare la testa. Le italiane sono belle.

0: musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiamala Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
1: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
2: La nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali Arca, Aido e Avis Gorle vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
0: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
3: Alta Play.
4: Nuovo capitolo musicale di Madonna con Danseteria, il nuovo singolo tratto da Confessions 2, l'attesissimo album che segue l'iconico Confessions on a Dance Floor. Il disco, prodotto da Madonna e Stuart Price, è un viaggio nella pista da ballo tra emozione e mistero, ricco di richiami alla sua storia musicale. Danseteria è un inno euforico dedicato al club newyorkese dove tutto è iniziato nel 1982, quando il DJ Mark Cummings fece ascoltare per la prima volta Everybody. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna, Danseteria. Talk about, talk about, talk about, talk about.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.
1: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di

0: Radio Alta. Sono le 12:58 minuti. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura la cronaca, un'altra vittima bergamasca della strada, la 25esima da inizio anno. Osvaldo Anziutti, 59 anni, residente a Faragera d'Adda, ha perso la vita ieri in un incidente sulla provinciale 90 rivolta ad Adda. Lo scooter in sella al quale stava viaggiando si è scontrato con una Fiat 500. L'autista, un 31enne di Agnadello, non ha subito conseguenze. Nell'impatto il motociclista è stato sbalzato finendo nel calare il rigo a fianco della provinciale. Il corpo è stato recuperato dai soccorritori 200 metri più avanti. La vittima, originaria della Brianza, viveva da 25 anni a Fara con la moglie Luigia e tre figli. Tutta la famiglia collaborava attivamente all'organizzazione di Fara Rock in corso proprio in questi giorni. È proprio lì che le forze dell'ordine hanno rintracciato ieri i familiari, cui è stata comunicata la tragica notizia. La festa è stata immediatamente sospesa. Contrasto alla criminalità giovanile, vasta operazione della Polizia di Stato in 44 province italiane. Nella provincia di Bergamo l'operazione è stata coordinata dalla squadra mobile della Questura con il supporto del reparto prevenzione crimine. I controlli hanno interessato in particolare le aree maggiormente frequentate dai giovani, tra cui parchi pubblici e stazioni ferroviarie. Nel corso dell'attività sono stati controllati 235 veicoli e circa 1300 giovani. Complessivamente 20 persone sono state denunciate per reati contro la persona, contro il patrimonio e per violazioni della normativa in materia di immigrazione. Nei confronti di 9 soggetti è stata inoltre contestata l'inosservanza delle misure di prevenzione personali, mentre un'altra persona è stata denunciata dopo essere stata trovata in possesso di un coltello immediatamente sequestrato dagli agenti. Rinvenuti, sequestrate sostanze stupefacenti. Nell'ambito della stessa attività, qualche giorno fa sono stati arrestati 2 giovani stranieri indagati perché presunti autori della spaccata all'Ottica Savoldi in centro a Bergamo, quando rubarono merce per un valore di circa 5.000 euro e scapparono. Complessivamente in Italia ci sono stati 539 arresti, 954 le persone denunciate. Un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dalla polizia per furto aggravato ai danni di un negozio di calzature in via Spaventa a Bergamo. Il colpo è stato messo a segno infrangendo la vetrina per asportare il registratore di cassa. L'uomo è stato individuato grazie al confronto con un filmato inviato da un cittadino sull'app Upol, fermato in via Pascoli con un martello frangivetro e il registratore di cassa poi sequestrati. Ha ammesso di aver partecipato al furto con altre 3 persone, di aver ceduto la cassa in cambio di droga. Torniamo ora ad occuparci della Paladina Sedrina. La comunità montana della Valle Brembana sottolinea l'importanza di questa infrastruttura e lancia l'appello ad una mobilitazione. Sentiamo.
2: È fissata per il 3 ottobre la mobilitazione che invita i cittadini della Valle Brembana a scendere in strada per far sentire la propria voce sulla questione della Paladina Sedrina. La manifestazione sarà anticipata da 3 incontri informativi, un percorso condiviso, responsabile e aperto a tutti.
3: L'obiettivo di questi incontri è di far conoscere il più possibile alla popolazione della Valle e dei paesi di fondovalle quello che è l'importanza della realizzazione di questo tratto di tangenziale sud.
2: Si parte il 12 settembre a San Pellegrino Terme, mettendo al centro il settore economico e il ruolo chiave degli imprenditori locali che sono invitati a partecipare. Tappa il 19 settembre ad Almè per accendere i riflettori sui paesi del Fondovalle, grazie al coinvolgimento attivo delle amministrazioni di Villa d'Almè, Almè, Valbrembo, Paladina, ma anche la Valle Imagna, un'opera che riguarda tutti, spiegano i rappresentanti. Al centro del dibattito i nodi critici della bassa valle legati al traffico, inquinamento acustico, qualità dell'aria e il continuo riversarsi delle auto sulle vie interne dei paesi, che finisce per paralizzare anche la viabilità locale.
4: Ci auguriamo che appunto questa realizzazione avvenga nei tempi più stretti possibili, perché il territorio veramente fa fatica a sopportare questo impatto che appunto le 2 statali 470 e 470 DIR impongono.
2: L'ultimo incontro prima della grande mobilitazione del 3 ottobre sarà il 26 settembre presso la sede della provincia per presentare le opere di salvaguardia ambientale previste dallo stesso progetto.
1: Giovani under 35 sono cresciuti in Bergamasca del 3% in 10 anni, ma resta comunque difficile reperire manodopera e nuovo personale, insomma è difficile il cambio generazionale.
5: La grande staffetta generazionale del mercato del lavoro si preannuncia come un percorso a ostacoli, soprattutto in Lombardia. Secondo l'ultimo report della CGA di Mestre, entro il 2029 quasi 3 milioni di italiani lasceranno uffici e fabbriche per andare in pensione. A subire l'impatto maggiore a livello nazionale saranno proprio gli imprenditori lombardi, chiamati a gestire un'incidenza delle uscite dei dipendenti privati pari ad oltre il 64% del totale regionale, a fronte di una domanda complessiva di sostituzione che sfiora i 568.000 lavoratori. In questo scenario di profondo cambiamento demografico, la provincia di Bergamo si muove in controtendenza rispetto al crollo strutturale del meridione. Negli ultimi 10 anni la popolazione orobica tra i 15 e i 34 anni è cresciuta del 3%, registrando un incremento di quasi 7.000 giovani e posizionandosi all'87° posto nella classifica nazionale delle 107 province, dove le posizioni più basse indicano una maggiore tenuta generazionale. Una dinamica positiva che accomuna la terra bergamasca ad altre province della regione come Cremona, Varese e Brescia e il traino di Milano con un più 10%, posizionando la Lombardia tra le aree più attrattive d'Italia con un saldo complessivo di quasi 100.000 under 35 in più. Tuttavia i dati regionali positivi non bastano a dissipare le preoccupazioni del tessuto economico locale. L'aumento dei giovani residenti attutisce ma non azzera la carenza di personale, una criticità che colpisce in particolar modo le piccole e medie imprese manifatturiere e artigiane. La sfida cruciale per i prossimi anni non sarà soltanto quantitativa, ma legata alla capacità del sistema formativo e produttivo di incrociare le competenze richieste e garantire stabilità contrattuale e soluzioni abitative accessibili per evitare che il motore economico lombardo si trovi a corto di energia.
1: Tempo di vacanze, chi sceglie le vacanze avventura, in questo caso è necessaria la profilassi che in certe zone è obbligatoria, in altre invece è strettamente consigliata.
5: In questa estate torrida scatta la corsa alle vacanze per migliaia di bergamaschi. Se le mete predilette di quest'anno vedono in cima alle preferenze le località italiane e il grande ritorno delle isole greche, c'è una percentuale non trascurabile di turisti che non rinuncia a un'esperienza meno tranquilla.

0: l'antiepatite, all'antitifica, fino alla profilassi antimalarica, sono fortemente raccomandate a seconda dell'itinerario e della durata del soggiorno. Per rispondere a questa esigenza, il punto di riferimento sul territorio è l'ambulatorio del viaggiatore internazionale della SST Papa Giovanni XXIII, attivo presso la sede di Borgo Palazzo a Bergamo. Attraverso la piattaforma regionale Prenota Salute, i cittadini possono accedere ad una consulenza medica personalizzata, in cui vengono analizzati i rischi endemici delle zone di destinazione, erogate le vaccinazioni necessarie e prescritte le opportune terapie preventive. Un passaggio fondamentale non soltanto a tutela del singolo viaggiatore, ma anche per garantire la sicurezza della comunità al suo rientro a casa. E cambiamo decisamente argomento, parliamo dei depositi bancari delle famiglie orobiche calati di oltre il 4% dal 2022. L'effetto inflazione e il riassetto del risparmio erodono i conti correnti orobici. Anche nella provincia di Bergamo la gestione della liquidità da parte delle famiglie cambia radicalmente pelle e segna un calo evidente nell'ultimo quadriennio. Secondo l'ultima indagine del Sole 24 Ore, tra aprile 2022 e aprile 2026, i depositi bancari dei bergamaschi hanno registrato un calo di 1 miliardo e 88 milioni di euro, meno 4,2%. Una contrazione significativa che trova origine nell'impatto del caro vita e nel deciso rialzo dei tassi di interesse. Da un lato, l'inflazione ha spinto molti cittadini ad attingere ai propri risparmi per coprire le spese quotidiane. Dall'altro, le fasce più abbienti hanno preferito spostare le somme giacenti su forme di investimento più redditizie, anziché lasciarle ferme sui conti infruttiferi. Nel confronto con il resto della Lombardia, Bergamo si colloca in una posizione intermedia per quanto riguarda la variazione delle giacenze bancarie. Quasi tutte le province lombarde condividono una tendenza al ribasso, con il territorio milanese che registra la perdita di liquidità più consistente della regione. All'estremo opposto, l'unica vera eccezione in positivo è rappresentata dalla provincia di Sondrio, che si distingue come l'unica realtà lombarda ad aver incrementato i propri depositi in banca. Spostando lo sguardo sull'intero territorio nazionale e valutando la disponibilità media per cittadino, Bolzano si conferma la città con più depositi in Italia. All'ultimo posto della graduatoria figura invece Crotone, che risulta la provincia peggiore d'Italia per ammontare di liquidità pro capite.
1: Ed ora gli eventi in programma in questi giorni sul territorio.
2: Non sai cosa fare questa settimana? Eppen ti consiglia i migliori eventi da non perdere in programma Bergamo e provincia. Lunedì 20 luglio alle 21.15 va in scena a Palazzo Frizzoni di Bergamo lo spettacolo La rivolta della gioia, dalla rassegna Big Desidera. Martedì 21 luglio alle 20.45 è in programma Sotto il mantello, un itinerario alla scoperta della settecentesca chiesa parrocchiale di Cinati Sotto, dedicata al patrono San Martino Vescovo. Mercoledì 22 luglio alle 21 il piazzale del municipio di Carvico fa da cornice a Dandy Alighieri, uno spettacolo che porta in scena una versione inedita dell'Inferno dantesco. Giovedì 23 luglio, dalle 19 il Chorus Life di Bergamo prende il via Festival Anni 90 per quattro serate dedicate ai successi che hanno segnato un intero decennio. Venerdì 24 luglio, dalle 18 torna in piazza 13 Martiri a Lovere Borgo Divino in Tour. Per tre giorni in programma degustazioni alla scoperta di pregiati vini in abbinamento a sapori locali. Alle 18 dal campo sportivo di Bossico parte la quarta edizione di Sop Bossico Rally, la competizione di autopedali con vetture costruite dai partecipanti. Sabato 25 luglio alle 20.45 presso Villa Scotti di Mapello torna l'annuale appuntamento con Opera in Villa, con il titolo donizettiano L'Elisir d'Amore. Alle 19 il centro storico di Ponte San Pietro si anima con la Notte Bianca e un ricco calendario di eventi tra musica, spettacoli e attività per i più piccoli. Domenica 26 luglio alle 9 a Collere è in programma Una giornata un po' lenta, un percorso lungo il sentiero delle piante parlanti alla scoperta del territorio e delle tradizioni della Val di Scalve. Alle 14.30 torna a Bergamo l'appuntamento con la visita guidata alla Fontana dell'Antro, organizzata
3: era
2: dal
3: Bergamo
2: gruppo speleologico Bergamasco
3: in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Radio Alta, tutta per Bergamo.
3: Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
5: Amiche e amici di Bergamo TV, buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News.

0: News, lunedì 20 luglio e in mia compagnia quest'oggi per parlare di Atalanta, per fare un po' il punto anche di questo inizio e della preparazione, c'è il giornalista della Gazzetta dello Sport Matteo Brega. Ciao Matteo!
1: Ciao Elisa, buongiorno, buongiorno a tutti, buon inizio settimana.
0: Un inizio di settimana che vede svegliarsi magari qualcuno con l'occhio un po' affaticato per i festeggiamenti. Questi sono gli spagnoli, perché insomma abbiamo concluso questo mondiale davvero un po' particolare, che ha visto vincere la Spagna al secondo tempo supplementare, firmato Fernan Torres per 1-0 sull'Argentina. Che mondiale è stato e che partita è stata?
1: È stato, a mio parere, un mondiale infinito. Esatto. Sembrava non finisse più, che durasse da 4 anni, non che ci fosse una volta ogni 4, ma che durasse da 4 anni. È stato, secondo me, il risultato più giusto da quello che abbiamo visto ieri sera. Insomma, una prestazione meravigliosa della Spagna, che ha tenuto in mano la partita per tutta la serata, la nostra serata ovviamente italiana, ha tenuto in mano la partita, si è un po' ravvivata all'incontro, si è un po' equilibrato negli ultimi minuti dopo il gol di Ferran Torres. Però credo che insomma le statistiche in questo caso ci vengono in aiuto, con una serie di tiri praticamente a zero fino al 90esimo. L'Argentina ha rinunciato a giocare sostanzialmente, ha trascinato la partita cercando di portarla anche un po' sul piano del nervosismo verso i rigori, più possibile verso i rigori. La qualità della Spagna però è stata superiore, credo che sia anche meritata, al di là del dispiacere per gli argentini, che è comprensibile. Quando si arriva in finale esiste solo un risultato, ovviamente, credo che sia comprensibile il loro dispiacere, però credo che sia anche oggettivamente giusto dire che la Spagna se l'è meritato questo mondiale.
0: Se l'è meritata, sì, per quello che si è visto poi anche sul campo. Dobbiamo ricordare che insomma l'Argentina ha giocato per più di 40 minuti anche con un uomo in meno, e da questo punto di vista Matteo, il nuovo che avanza ha vinto, Yamal, insomma a 19 anni vince un europeo e un mondiale, tanta roba,
1: possiamo dire che è completato un po' la transizione da Leo Messi alla Lamine Yamal. Ecco, insomma, Leo ci ha un po' colpito queste lacrime finali, abbastanza comprensibili visto che non ce l'ha fatta sollevare la seconda Coppa del Mondo di fila. Yamal, che era partito un po' lento ieri sera, non so se sei d'accordo, però insomma mi è sembrato un po' quasi che è come se l'emozione, la tensione, più che il caldo, perché il caldo c'era un po' per tutti, la tensione lo avesse attanagliato nei primi minuti della partita, e anche in questo primo tempo non era quello Yamal vibrante, leggero, che danza sul pallone. Ha fatto un paio di tiri in porta che sembrava faticare la palla ad arrivare verso Romero, verso il portiere Dibu Martinez, e poi si è un po' liberato forse dalla tensione, pian piano è salito in cattedra. Credo che sia cominciata veramente la sua era in maniera totale e definitiva.
0: Passaggio del testimone completato con Leo Messi, 39 anni per lui, quindi insomma credo che davvero sia l'ultimo mondiale, anche se gli auguriamo tantissime altre partite. Ma dobbiamo switchare, Matteo, tutto Atalanta News, dobbiamo tornare a parlare delle cose di casa nostra per quanto ci riguarda. L'Atalanta ha fatto la prima amichevole in quel di Clusone, bagno di folla in Alta Vallestriana per questa prima uscita pubblica. Qui vediamo anche proprio gli highlights della partita, bagno di folla in primis per Maurizio Sarri, accolto tra tantissimi applausi. Ti aspettavi un'accoglienza di questo tipo da parte dei tifosi dell'Atalanta?
1: Bene, me lo aspettavo, perché la società ha investito molto su questo nome, sul nome di Maurizio Sarri, sul nome di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo, e la volontà mi sembra abbastanza evidente, chiara, cioè quella di mantenere l'Atalanta il più in alto possibile, con uomini di provata esperienza e ovviamente con una capacità anche di individuare giocatori, di saperli far rendere al massimo, è evidente da anni. Quindi mi aspettavo un po' questa accoglienza già subito alla prima uscita, ecco, perché comunque il popolo atalantino ormai è stato abituato bene da una società che è sempre molto generosa nei loro confronti, e vedere così Sarri acclamato, insomma, il benvenuto, mi fa anche ben sperare per la stagione che verrà.
0: Sì, in tribuna a Clusone i tifosi discutevano anche di quello che è un po' stato l'alzare l'asticella, cioè l'Atalanta ha scelto due dirigenti davvero molto importanti, tra questi Cristiano Giuntoli, un vincente, dall'altra parte come detto Maurizio Sarri.
1: Esatto.
0: È un indirizzo chiaro che ha dato la famiglia Percassi a quello che vuole essere la prossima stagione.
1: Sì, ha preso due persone fatte finite, passami questo modo di dire, insomma, un dirigente e un allenatore con dell'esperienza alle spalle, hanno vissuto piazze più grandi di quella di Bergamo, numericamente parlando, storicamente parlando, più grandi di Bergamo, come Torino, come Napoli. Quindi la volontà della società mi pare evidente, quella di alzare l'asticella, di andare direttamente su persone che hanno vissuto ad altissimi livelli, quello che poi ha vissuto la stessa Atalanta negli ultimi 10 anni, però se mentre negli ultimi le scelte dell'anno scorso, insomma, erano diverse, con Juric prima e poi Palladino, con un direttore sportivo come Tony Amico, che è un direttore sportivo della New Generation, qui andiamo, insomma, su persone con una profondità di esperienza che verrà portata all'interno del mondo Atalanta. Quindi è sicuramente una volontà chiara della società di alzare la sticella o anche di rimanere in alto, visto che comunque non dobbiamo dimenticarci gli ultimi 10 anni di Atalanta.
0: Eh beh, assolutamente, gli ultimi 10 anni di Atalanta con un posizionamento in Europa per 9 anni, pensate un po', insomma, questo è davvero molto importante. Qui nel frattempo vediamo anche le nuove magliette. Ti spaventa, Matteo, il nuovo modulo? Cioè, i giocatori che l'Atalanta in questo momento ha in organico si adatteranno facilmente al gioco di Sarri? Eri presente anche alla conferenza stampa di Cristiano Giuntoli, lui ha parlato, i grandi giocatori devono solo imparare a lavorare, sei d'accordo?
1: Allora, hai ragione a rifarsi a quella frase del direttore, mi rifaccio anche a una frase di Sarri che ha detto in conferenza stampa, dicendo che ha trovato una squadra improntata al lavoro, che sa cosa significa lavorare. Quindi io penso sempre che più che la difficoltà del cambiare, c'è difficoltà quando non si trova gente disposta, persone disposte a lavorare. Io credo che l'etica del lavoro, la cultura del lavoro sia stata seminata e sia già fiorita in maniera anche rigogliosa a Bergamo in questi 10 anni. La disponibilità dei giocatori credo che sia totale. Basta seguire Sarri. Io credo che Sarri sia un maestro in questo. La società gli ha dato carta bianca per stravolgere completamente una filosofia che è stata una filosofia vincente negli ultimi 10 anni. Per scegliere di andare su Sarri vuol dire che la società è pienamente convinta di questa strada. Ai giocatori bisognerebbe semplicemente dire: lavorate, seguite Sarri. Io sono fiducioso perché la qualità di questa squadra c'è, anche se non è una squadra creata sul 4-3-3 con una difesa 4 perlomeno, che poi può avere delle varianti in 4-2-3-1, 4-3-1-2, però insomma non è nata sulla difesa 4. Però credo anche che siamo in un'epoca del calcio talmente ormai moderna, sviluppata, che insomma si può imparare, si può anche modificare, ci si può anche applicare su un modello differente di difesa, visto che poi partiamo un po' da quello, no? Quella difesa 4 è un po' il marchio di fabbrica di Sarri. Io credo che che basta lavorare, applicarsi, credo che questa rosa abbia comunque le qualità, anche se poi ovviamente qualche piccolo innesto, qualche aggiustatina andrà fatta con il mercato.
0: Adesso chiaramente ne parliamo. Sabato a Clusone abbiamo visto anche Zaleski e Zaleski e Samardžić nel nuovo ruolo che studiano un po' da mezzala. Questo è anche l'approfondimento delle pagine di oggi dell'Eco di Bergamo. Insomma, sono due giocatori dal piede buono che, come dicevi, se dovessero applicare, potrebbero trovare un posto anche in questa Atalanta.
1: Sì, è un centrocampo mai visto, diciamo, quello che è stato proposto nel primo tempo, se non mi ricordo male, a Clusone, inedito, esatto, con Zalewski. L'abbiamo visto fare il trequartista di sinistra, l'abbiamo conosciuto fare in tutta fascia sinistra. Samardžić ha fatto un po' la mezzala a Udine, ma era un centrocampo a 5, quindi comunque con delle richieste differenti. È un trequartista forse come modo di intendere il calcio. Il fatto che Sarri li abbia sistemati lì in quella zona, al di là della necessità, perché evidentemente senza anche i giocatori impegnati nel mondiale, che in questo momento sono in vacanza, insomma scarseggiano forse proprio nella zona di centrocampo i numeri per fare un centrocampo di un altro tipo. Però Sarri ce l'ha anche detto che ci sta lavorando su Samardžić in quel ruolo. Io credo che Samardžić, con la qualità che ha nel piede, soprattutto quello sinistro, ovviamente sarebbe uno spreco se fossi in lui non cercare di voler migliorare anche in quella posizione, perché comunque qualunque cosa poi succeda nel tuo futuro è una crescita anche professionale, è un arricchimento che ti può portare che ti puoi portare appresso a Bergamo se resti a Bergamo o se dovessi mai in futuro lasciare Bergamo. Zalewski l'abbiamo sempre visto più come un uomo sul breve, no? Sullo scatto, certo. Magari saltare l'uomo sul breve, come mezzala può magari tornare utile come uomo che si infila nello spazio. Samad invece lo vedo un po' più come un regista periferico. Se vogliamo mettere Gaetano, ed è così Gaetano come regista dell'Atalanta, Samardžić con il suo sinistro, la sua visione di gioco, può essere il secondo regista. Perché no? Io sono sempre aperto alle nuove vie, alle nuove strade, soprattutto se poi in panchina c'è un maestro come Sarri.
0: Ricordiamo che ha vinto tutte le categorie, lo diceva anche agli addetti ai lavori di Clusone. L'unica categoria che non ha vinto in carriera Maurizio Sarri è la seconda categoria, giusto per... E sì. Salutiamo anche Paolo Varischetti, l'allenatore del Città di Clusone, visto che c'è stato questo colloquio. Insomma, gli ho detto, guarda che è l'unica categoria che non ho vinto. Quindi insomma, un uomo partito dal basso che si è costruito anche nella storia.
1: Come un po' l'Atalanta, esatto. No? Un po' la storia anche dell'Atalanta, che ha saputo vincere anche diciamo in Serie B o comunque stare in Serie A nella parte più meno nobile della classifica. Ci sono un po' di similitudini da questo punto di vista.
0: Questo è importante. Però Matteo, parlavamo di centrocampo e la notizia di settimana in casa Atalanta, assolutamente rinnovo per 5 anni di certo. Ederson dopo il mancato approdo in Premier League. Insomma, il giocatore pare convinto. Sarri ha chiesto pure di rientrare prima perché vuole far parte dell'organico. Insomma, credo che sia il miglior acquisto dell'Atalanta dell'estate 26.
1: Mi hai tolto le parole di bocca, assolutamente. È un nuovo acquisto ed è il miglior acquisto. Il mio nuovo acquisto, senza non togliere ovviamente a Gaetano, ecco, non vogliamo mancare di rispetto a Gaetano. Però avere un Ederson pienamente convinto di rimanere a Bergamo, consapevole comunque di essere uno dei pilastri, perché è stato detto anche nelle conferenze di questa settimana scorsa, è sicuramente uno dei giocatori principali di questa squadra. Ederson convinto, completamente focalizzato sull'Atalanta, è un valore aggiunto. Tornerebbe poi a fare quello per cui era stato comprato all'epoca, no? Dalla Salernitana, un po' la mezzala, anche se poi l'Atalanta il ruolo di mezzala con Gasperini, con Juric, con Paladino non ce l'aveva più avuto quel tipo di necessità. Però Ederson come mezzala, secondo me, soprattutto applicato in un campionato come quello italiano in Serie A, sarà un giocatore che potrà veramente fare la differenza. Il fatto che lui voglia tornare prima ci dà anche la dimostrazione di come la fiducia che la società ripone ancora in lui la voglia ripagare immediatamente. È disposto a togliersi qualche giorno di vacanze anche per abbreviare i tempi di inserimento nelle richieste di Sarri, cosa di non poco conto, visto che viviamo in un'epoca in cui i giocatori quando partono sono felicissimi, quando c'è da tornare
0: anche
1: meno.
0: Perché credo che insomma un paio di partite sbagliate di Ederson subito inizio stagione potrebbero creare un po' di malumore anche nell'ambiente. È normale, è un giocatore chiaramente certo. Sotto i riflettori.
1: Assolutamente. C'è anche da dire però che insomma il tifoso magari sarebbe stato dispiaciuto perderlo, però insomma davanti c'era un'opportunità di andare in Premier League a giocare la Champions League, senza nulla togliere sempre all'Atalanta. Bisogna anche un po' fare le proporzioni. Beh. E capire un po' che cosa c'è in ballo per un giocatore come Ederson, che è del 99, quindi comunque nel pieno della sua carriera. Sarebbe stata un'opportunità di un certo livello, ripeto, sempre con grandissimo rispetto per la Dea. Intoccabile, ecco lì, però con la Premier League, la Champions, un club storico e famoso in tutto il mondo come Manchester United, con numeri importanti, robusti di trattativa anche per quanto riguarda l'Atalanta, bisogna anche mettersi un po' dentro in questa trattativa.
0: Assolutamente. Un flash, Matteo, perché siamo davvero in chiusura. Alaibegovic e Yashari sono i due nomi sì. In entrata Atalanta, arriveranno, perché insomma si sta temporeggiando parecchio.
1: Allora non mi sbilancio, diciamo che la situazione attuale credo che sia abbastanza di attesa, nel senso che su Alaibegovic c'è abbastanza distanza tra la domanda del Bayer Leverkusen e l'offerta dell'Atalanta. È un giocatore che nel 2007 ha fatto bene al mondiale, ha pure lasciato il segno, se non sbaglio, segnando un gol. È chiaro che Leverkusen non l'ha ancora visto perché era in prestito la stagione precedente, e quindi a Leverkusen ancora non l'hanno visto giocare, non l'hanno visto nemmeno allenarsi quasi. Quindi c'è anche una valutazione in questo senso in casa Bayer, dove comunque i giocatori forti vengono sì venduti ma a cifre molto alte. Quindi l'impressione è che se si dovesse scatenare una piccola asta sarebbe anche un po' complicato poi evidentemente tenere basso i tenere bassi i livelli della trattativa. Per quanto riguarda invece Yashari, Yashari è un pallino di Sarri, è sicuramente un giocatore che è gradito molto a Sarri, è un regista, ne serve un altro a mio modo di vedere, non perché Gaetano non sia all'altezza, ma perché comunque serve comunque un'alternativa. Yashari è un giocatore che comunque sia di alto livello pure lui. Bisogna aspettare secondo me qui invece le mosse del Milan in quel ruolo, quindi capire a che punto è nella gerarchia del Milan di Amorim e Yashari, il quale potrebbe anche ritrovarsi senza avere molto spazio in rossonero, allora l'Atalanta potrebbe offrirgli l'opportunità di avere molto minutaggio.
0: Grazie a Matteo Brega della Gazzetta dello Sport, grazie per la tua disponibilità, ti ritroveremo anche in trasferta, magari anche per le prime di Conference
1: Volentieri.
0: League, dove andiamo sempre a disturbarti. Grazie davvero.
1: Non è mai un disturbo, un piacere.
0: grazie davvero. Il nostro lunedì a tinte nero azzurre è appena iniziato, vi ricordo l'appuntamento con questa sera alle 20.50, 10 minuti in anticipo con Tutto Atalanta, Matteo De Sanctis e i suoi ospiti, ma alle 22 ci sarà proprio la partita tra Atalanta e Atalanta Under 23, trasmessa integrale, quindi se volete rivedervi, se vi siete persi la prima amichevole stagionale, la potete vedere qui sulla nostra emittente a partire dalle 22. Buona giornata a tutti e forza Atalanta!
2: Era Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
3: Alta Play.
4: Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
6: Rock Style. Rock Style.
0: Radio Alta. Musica grande.
7: It's time of rock classics. Rock Style.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: La musica grande.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Noah Kahan torna in radio con Orbiter, il nuovo brano tratto dalla versione deluxe di The Great Divide. Prodotto insieme a Daron Dessner, Orbiter fonde folk e introspezione in una riflessione sul cambiamento, sull'equilibrio e sui legami che ci tengono in orbita. Il singolo arriva mentre Noah Kahan registra Sold Out negli stadi del The Great Divide World Tour. Con 4 serate da record al Fenway Park e oltre 150.000 spettatori attesi. Per nuovi suoni su Radio Alta, Noah Kahan, Orbiter.

0: Radio Alta. Sono le 14. Spot, spot.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
2: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
2: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Dormire bene conviene, basta scegliere Relax e Benessere, dove gli sconti sono realtà e non promesse. Da Relax e Benessere il massimo della convenienza su reti ortopediche, poltrone elettriche, letti, materassi, senza rinunciare alla qualità, come il materasso con dispositivo medico antalgico a raggi FIR, una novità assoluta. Vieni a provarlo. Relax e Benessere, a Curno e su www.relaxebenessere.srl.it. Ogni notte con te. Fissate un appuntamento in sicurezza, i dispositivi di prevenzione li trovate in sede.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.

la musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
2: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.

Anna Dolcenera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026, un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolcenera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolcenera, Epopea.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: alta, la musica grande. Spot, spot. Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center. È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
0: Radio Alta.

tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità. Per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Radio Alta. Sono le 15 e 2 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: In apertura la cronaca, un'altra vittima bergamasca della strada, la 25esima da inizio anno. Osvaldo Anziutti, 59 anni, residente a Faragera d'Adda, ha perso la vita ieri in un incidente sulla provinciale 90 rivolta ad Adda. Lo scooter in sella al quale stava viaggiando si è scontrato con una Fiat 500. L'autista, un 31enne di Agnadello, non ha subito conseguenze. Nell'impatto il motociclista è stato sbalzato finendo nel calare il rigo a fianco della provinciale. Il corpo è stato recuperato dai soccorritori 200 metri più avanti. La vittima, originaria della Brianza, viveva da 25 anni a Fara con la moglie Luigia e 3 figli. Tutta la famiglia collaborava attivamente all'organizzazione di Fara Rock in corso proprio in questi giorni. È proprio lì che le forze dell'ordine hanno rintracciato ieri i familiari, cui è stata comunicata la tragica notizia. La festa è stata immediatamente sospesa. Contrasto alla criminalità giovanile, vasta operazione della Polizia di Stato in 44 province italiane. Nella provincia di Bergamo l'operazione è stata coordinata dalla squadra mobile della Questura con il supporto del reparto prevenzione crimine. I controlli hanno interessato in particolare le aree maggiormente frequentate dai giovani, tra cui parchi pubblici e stazioni ferroviarie. Nel corso dell'attività sono stati controllati 235 veicoli e circa 1300 giovani. Complessivamente 20 persone sono state denunciate per reati contro la persona, contro il patrimonio e per violazioni della normativa in materia di immigrazione. Nei confronti di 9 soggetti è stata inoltre contestata l'inosservanza delle misure di prevenzione personali, mentre un'altra persona è stata denunciata dopo essere stata trovata in possesso di un coltello immediatamente sequestrato dagli agenti. Rinvenuti, sequestrate sostanze stupefacenti. Nell'ambito della stessa attività, qualche giorno fa sono stati arrestati 2 giovani stranieri indagati perché presunti autori della spaccata all'Ottica Savoldi in centro a Bergamo, quando rubarono merce per un valore di circa 5.000 euro e scapparono. Complessivamente in Italia ci sono stati 539 arresti, 954 le persone denunciate. Un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dalla polizia per furto aggravato ai danni di un negozio di calzature in via Spaventa a Bergamo. Il colpo è stato messo a segno infrangendo la vetrina per asportare il registratore di cassa. L'uomo è stato individuato grazie al confronto con un filmato inviato da un cittadino sull'app Upol, fermato in via Pascoli con un martello frangivetro e il registratore di cassa poi sequestrati. Ha ammesso di aver partecipato al furto con altre 3 persone, di aver ceduto la cassa in cambio di droga.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
3: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
4: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
3: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
5: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
6: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
0: Play Yesterday, gli anni '80.

0: La musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Emma Nolde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Lidia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Siget Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Emma Nolde, quello

0: Spot, spot.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
2: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
2: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
8: Radio Alta, il radiogiornale.
9: Buon pomeriggio da Elena Seno. Sono 6 le posizioni al vaglio, 2 poliziotti e 4 operatori sanitari per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto ieri a Bologna durante un fermo. Per la prima volta la procura ha applicato il nuovo scudo per gli agenti. Stasera alle 19 il presidio in piazza lanciato dal sindaco Lepore sarà senza interventi politici. E l'arcivescovo di Bologna, il cardinal Matteo Zuppi, si è detto vicino a chi soffre per quanto accaduto ieri. In una nota assicura la sua preghiera, invoca Dio perché in questo momento non prevalgano odio, violenza e strumentalizzazione, ma piuttosto prevalgano rispetto, dialogo e giustizia, indica ancora il cardinale Zuppi, a cui tutti devono affidarsi nel rispetto del diritto e delle istituzioni. Golfo ancora in fiamme con nuovi attacchi statunitensi sull'Iran e Teheran, che ha colpito 2 petroliere nello stretto di Hormuz. Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno intanto annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita, ma proseguono anche gli sforzi diplomatici. I mediatori avrebbero proposto una tregua di 10 giorni. In Ucraina, attacco senza precedenti sulla regione di Mosca, 400 i droni lanciati da Kiev, immediata la replica russa.
10: Nella notte l'Ucraina ha lanciato sulla regione di Mosca oltre 400 droni, la maggior parte dei quali intercettati e distrutti. Ben 85, ha precisato il sindaco della capitale russa, sono stati abbattuti nelle immediate vicinanze della città. Dal canto loro le forze russe hanno lanciato bombe plananti verso Zaporizhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. Colpiti anche Kharkiv e 23 insediamenti della regione. In questo caso i morti sono 4, i feriti 48, tra cui un bambino di un anno. Ed è salito a 10 il numero dei morti in seguito all'attacco contro una nave cargo con mais che aveva appena lasciato il porto di Odessa. L'equipaggio era composto da indiani e siriani. Nell'attacco al porto sono stati danneggiati anche, secondo il Ministero della Difesa russo, depositi di carburante destinato alle forze armate dell'Ucraina. Questa lunga guerra non distrugge solo le vite, ma anche la cultura. A Kiev è stato distrutto il magazzino di una casa editrice dove erano conservati circa 250.000 libri. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
9: La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità e questa è la sfida che abbiamo davanti, lo ha detto Andy Burnham, 56enne, nuovo premier britannico incaricato da re Carlo III, nel suo primo discorso davanti a Downing Street. Si attendono gli esiti dell'autopsia che sarà eseguita domani all'ospedale di Eboli per stabilire la causa della morte di Luigi Esposito, giornalista sportivo di 53 anni, conosciuto come Luca, il cui corpo carbonizzato è stato trovato nella notte tra sabato e domenica scorsi in un terreno agricolo. L'inchiesta della Procura di Salerno ipotizza l'omicidio, indagini a tutto campo sia sulla vita privata che su quella professionale del giornalista. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
11: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente?
0: Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: La musica grande, la musica grande. Radio Alta, la musica grande.
14: Radio Alta.
13: Alta Play Yesterday, gli anni 90.
15: Alta Play Yesterday.
13: Il fascino degli anni 90. Alta Play Yesterday. Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: Hotspot.
1: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
4: Radio Alta. La musica grande.
5: Alta Play.
6: Arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary.

0: Radio Alta. Sono le 16. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Nell'apertura la cronaca, un'altra vittima bergamasca della strada, la 25esima da inizio anno. Osvaldo Anziutti, 59 anni, residente a Faragera d'Adda, ha perso la vita ieri in un incidente sulla provinciale 90 rivolta ad Adda. Lo scooter in sella al quale stava viaggiando si è scontrato con una Fiat 500. L'autista, un 31enne di Agnadello, non ha subito conseguenze. Nell'impatto il motociclista è stato sbalzato finendo nel calare il rigo a fianco della provinciale. Il corpo è stato recuperato dai soccorritori 200 metri più avanti. La vittima, originaria della Brianza, viveva da 25 anni a Fara con la moglie Luigia e tre figli. Tutta la famiglia collaborava attivamente all'organizzazione di Fara Rock in corso proprio in questi giorni. È proprio lì che le forze dell'ordine hanno rintracciato ieri i familiari, cui è stata comunicata la tragica notizia. La festa è stata immediatamente sospesa. Contrasto alla criminalità giovanile, vasta operazione della Polizia di Stato in 44 province italiane. Nella provincia di Bergamo l'operazione è stata coordinata dalla squadra mobile della Questura con il supporto del reparto prevenzione crimine. I controlli hanno interessato in particolare le aree maggiormente frequentate dai giovani, tra cui parchi pubblici e stazioni ferroviarie. Nel corso dell'attività sono stati controllati 235 veicoli e circa 1300 giovani. Complessivamente 20 persone sono state denunciate per reati contro la persona, contro il patrimonio e per violazioni della normativa in materia di immigrazione. Nei confronti di 9 soggetti è stata inoltre contestata l'inosservanza delle misure di prevenzione personali, mentre un'altra persona è stata denunciata dopo essere stata trovata in possesso di un coltello immediatamente sequestrato dagli agenti. Rinvenuti, sequestrate sostanze stupefacenti. Nell'ambito della stessa attività, qualche giorno fa sono stati arrestati 2 giovani stranieri indagati perché presunti autori della spaccata all'Ottica Savoldi in centro a Bergamo, quando rubarono merce per un valore di circa 5.000 euro e scapparono. Complessivamente in Italia ci sono stati 539 arresti, 954 le persone denunciate. Un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dalla polizia per furto aggravato ai danni di un negozio di calzature in via Spaventa a Bergamo. Il colpo è stato messo a segno infrangendo la vetrina per asportare il registratore di cassa. L'uomo è stato individuato grazie al confronto con un filmato inviato da un cittadino sull'app Upol. Fermato in via Pascoli con un martello frangivetro e il registratore di cassa, poi sequestrati, ha ammesso di aver partecipato al furto con altre 3 persone, di aver ceduto la cassa in cambio di droga.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta. Bergamo è in onda. Spot, spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta, la musica grande.

Madonna torna a far ballare con Love Sensation, il nuovo singolo che anticipa il progetto Confessions 2, riportando in primo piano le atmosfere dense ed elettroniche che hanno segnato una delle fasi più amate della sua carriera. Il brano, prodotto con Stuart Price, unisce groove, sintetizzatori e un messaggio di libertà ed energia positiva. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Spot.
1: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, dottor Legno resta.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda. È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
4: Buon pomeriggio da Elena Seno. Sono 6 le posizioni al vaglio, 2 poliziotti e 4 operatori sanitari per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto ieri a Bologna durante un fermo. Per la prima volta la procura ha applicato il nuovo scudo per gli agenti. Stasera alle 19 il presidio in piazza lanciato dal sindaco Lepore sarà senza interventi politici. E l'arcivescovo di Bologna, il cardinal Matteo Zuppi, si è detto vicino a chi soffre per quanto accaduto ieri. In una nota assicura la sua preghiera, invoca Dio perché in questo momento non prevalgano odio, violenza e strumentalizzazione, ma piuttosto prevalgano rispetto, dialogo e giustizia, indica ancora il cardinale Zuppi, a cui tutti devono affidarsi nel rispetto del diritto e delle istituzioni. Golfo ancora in fiamme con nuovi attacchi statunitensi sull'Iran e Teheran, che ha colpito 2 petroliere nello stretto di Hormuz. Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno intanto annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita, ma proseguono anche gli sforzi diplomatici. I mediatori avrebbero proposto una tregua di 10 giorni. In Ucraina, attacco senza precedenti sulla regione di Mosca, 400 i droni lanciati da Kiev, immediata la replica russa.
5: Nella notte l'Ucraina ha lanciato sulla regione di Mosca oltre 400 droni, la maggior parte dei quali intercettati e distrutti. Ben 85, ha precisato il sindaco della capitale russa, sono stati abbattuti nelle immediate vicinanze della città. Dal canto loro le forze russe hanno lanciato bombe plananti verso Zaporizhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. Colpiti anche Kharkiv e 23 insediamenti della regione. In questo caso i morti sono 4, i feriti 48, tra cui un bambino di un anno. Ed è salito a 10 il numero dei morti in seguito all'attacco contro una nave cargo con mais che aveva appena lasciato il porto di Odessa. L'equipaggio era composto da indiani e siriani. Nell'attacco al porto sono stati danneggiati anche, secondo il Ministero della Difesa russo, depositi di carburante destinato alle forze armate dell'Ucraina. Questa lunga guerra non distrugge solo le vite, ma anche la cultura. A Kiev è stato distrutto il magazzino di una casa editrice dove erano conservati circa 250.000 libri. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
4: La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità e questa è la sfida che abbiamo davanti, lo ha detto Andy Burnham, 56enne, nuovo premier britannico incaricato da re Carlo III, nel suo primo discorso davanti a Downing Street. Si attendono gli esiti dell'autopsia che sarà eseguita domani all'ospedale di Eboli per stabilire la causa della morte di Luigi Esposito, giornalista sportivo di 53 anni, conosciuto come Luca, il cui corpo carbonizzato è stato trovato nella notte tra sabato e domenica domenica scorsa in un terreno agricolo. L'inchiesta della Procura di Salerno ipotizza l'omicidio, indagini a tutto campo sia sulla vita privata che su quella professionale del giornalista. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
6: Spot. Mangia Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta.
9: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.
0: Alta Play Yesterday.
9: Generazione 2000.
0: Le hit che hanno dominato le classifiche.
9: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Ego Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
0: La musica grande.
7: Radio Alta. Alta Play.
6: Edoardo Bennato torna con il nuovo brano inedito ogni settimana. Disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, a 6 anni dal suo precedente singolo. Il video ufficiale è online su YouTube e anticipa i 6 concerti evento del tour Quando Sarà Grande, dove Bennato sarà accompagnato dalla B-Band e dal quartetto Flegreo, nelle venue più esclusive. Per nuovi suoni su Radio Alta, Edoardo Bennato ogni settimana.
8: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Radio Alta. Sono le 16 e 59 minuti.
1: Spot, spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
3: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
4: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
3: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
4: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: perfetti, affari perfetti.
1: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
0: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
3: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
4: La musica grande. La musica grande. Radio Alta. Radio
5: Alta. Alta Play.
6: Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta, Chaka Khan, Boogies

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. La musica grande di Radio Alta.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Alt.

0: sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Il tuo aspirapolvere deve essere riparato? Rivolgiti con fiducia a RPE di Abati. Da RPE trovi i ricambi di cui hai bisogno per tutti i tuoi piccoli elettrodomestici e molto altro. Grande assortimento di prodotti per la pulizia della casa ed il consiglio giusto per ogni dubbio. Inoltre, ricambi e riparazioni Folletto. RPE di Abati. Il nostro personale è al tuo servizio. In via Pergrumello 6 a Bergamo e su rpebergamo.it. Chiamaci ora allo 035 25 92 60. 65.

Rolling Stones pubblicano in tutto il mondo Foreign Tongues, il nuovo e attesissimo album in studio. Un disco registrato ai Metropolis Studios di West London con il produttore Andrew Watt, che include 14 brani, tra cui il nuovo singolo Jealous Lover, il precedente In the Stars e l'esplosivo Rough and Twisted. Nel progetto compaiono ospiti d'eccezione come Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e Chad Smith, oltre a una speciale partecipazione di Charlie Watts. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rolling

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Alto Play Today. Massima rotazione.

0: Radio Alta. Sono le 18 e un minuto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: In apertura la cronaca, un'altra vittima bergamasca della strada, la 25esima da inizio anno. Osvaldo Anziutti, 59 anni, residente a Faragera d'Adda, ha perso la vita ieri in un incidente sulla provinciale 90 rivolta ad Adda. Lo scooter in sella al quale stava viaggiando si è scontrato con una Fiat 500. L'autista, un 31enne di Agnadello, non ha subito conseguenze. Nell'impatto il motociclista è stato sbalzato finendo nel calare il rigo a fianco della provinciale. Il corpo è stato recuperato dai soccorritori 200 metri più avanti. La vittima, originaria della Brianza, viveva da 25 anni a Fara con la moglie Luigia e 3 figli. Tutta la famiglia collaborava attivamente all'organizzazione di Fara Rock in corso proprio in questi giorni. È proprio lì che le forze dell'ordine hanno rintracciato ieri i familiari, cui è stata comunicata la tragica notizia. La festa è stata immediatamente sospesa. Contrasto alla criminalità giovanile, vasta operazione della Polizia di Stato in 44 province italiane. Nella provincia di Bergamo l'operazione è stata coordinata dalla squadra mobile della Questura con il supporto del reparto prevenzione crimine. I controlli hanno interessato in particolare le aree maggiormente frequentate dai giovani, tra cui parchi pubblici e stazioni ferroviarie. Nel corso dell'attività sono stati controllati 235 veicoli e circa 1300 giovani. Complessivamente 20 persone sono state denunciate per reati contro la persona, contro il patrimonio e per violazioni della normativa in materia di immigrazione. Nei confronti di 9 soggetti è stata inoltre contestata l'inosservanza delle misure di prevenzione personali, mentre un'altra persona è stata denunciata dopo essere stata trovata in possesso di un coltello immediatamente sequestrato dagli agenti, rinvenuti sequestrate sostanze stupefacenti. Nell'ambito della stessa attività, qualche giorno fa sono stati arrestati 2 giovani stranieri indagati perché presunti autori della spaccata all'Ottica Savoldi in centro a Bergamo, quando rubarono merce per un valore di circa 5.000 euro e scapparono. Complessivamente in Italia ci sono stati 539 arresti, 954 le persone denunciate. Un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dalla polizia per furto aggravato ai danni di un negozio di calzature in via Spaventa a Bergamo. Il colpo è stato messo a segno infrangendo la vetrina per asportare il registratore di cassa. L'uomo è stato individuato grazie al confronto con un filmato inviato da un cittadino sull'app Youpol. Fermato in via Pascoli con un martello frangivetro e il registratore di cassa, poi sequestrati, ha ammesso di aver partecipato il furto con altre 3 persone, di aver ceduto la cassa in cambio di droga.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
2: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
3: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
4: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19.30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
5: Radio Alta. La musica grande.
6: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Bonjour, pardon.
1: Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rébillot. Il brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion. Bonjour, pardon, merci.
2: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne. Gros

0: Merci.
1: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Spot, spot.
2: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
3: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
2: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
3: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Ego Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
1: Radio Alta, la musica grande. Radio Atalanta News su Radio Alta, le ultime del campo a cura di Fabrizio Pirola.
9: Amiche e amici di Bergamo TV, buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con tutto Atalanta News. Lunedì 20 luglio e in mia compagnia quest'oggi per parlare di Atalanta, per fare un po' il punto anche di questo inizio e della preparazione, c'è il giornalista della Gazzetta dello Sport, Matteo Brega. Ciao Matteo!
10: Ciao Elisa, buongiorno a tutti, buon inizio settimana.
9: Un inizio di settimana che vede svegliarsi magari qualcuno con l'occhio un po' affaticato per i festeggiamenti. Questi sono gli spagnoli, perché insomma abbiamo concluso questo mondiale davvero un po' particolare che ha visto vincere la Spagna al secondo tempo supplementare, firmato Fernan Torres per 1-0 sull'Argentina. Che mondiale è stato e che partita è stata?
10: È stato, a mio parere, un mondiale infinito. Sembrava non finisse più, che durasse da 4 anni, non che ci fosse una volta ogni 4, ma che durasse da 4 anni. È stato, secondo me, il risultato più giusto da quello che abbiamo visto ieri sera. Insomma, una prestazione meravigliosa della Spagna che ha tenuto in mano la partita per tutta la serata, la nostra serata ovviamente italiana, ha tenuto in mano la partita, si è un po' ravvivata l'incontro, si è un po' equilibrato negli ultimi minuti dopo il gol di Ferran Torres, però credo che insomma le statistiche in questo caso ci vengono in aiuto con una serie di tiri praticamente a zero fino al 90esimo. L'Argentina ha rinunciato a giocare sostanzialmente, ha trascinato la partita cercando di portarla anche un po' sul piano del nervosismo verso i rigori, più possibile verso i rigori. La qualità della Spagna però è stata superiore, credo che sia anche meritata, al di là del dispiacere per gli argentini, che è comprensibile quando si arriva in finale, esiste solo un risultato ovviamente, credo che sia comprensibile il loro dispiacere, però credo che sia anche oggettivamente giusto dire che la Spagna se l'è meritato questo mondiale.
9: Se l'è meritata sì, per quello che si è visto poi anche sul campo. Dobbiamo ricordare che insomma l'Argentina ha giocato per più di 40 minuti anche con un uomo in meno, e da questo punto di vista Matteo, il nuovo che avanza ha vinto, Yamal insomma a 19 anni vince un europeo e un mondiale, tanta roba
10: possiamo dire che è completato un po' la transizione da Leo Messi alla Lamine Yamal. Ecco, insomma, Leo ci ha un po' colpito queste lacrime finali, abbastanza comprensibili visto che non ce l'ha fatta sollevare la seconda Coppa del Mondo di fila. Yamal che era partito un po' lento ieri sera, non so se sei d'accordo, però insomma mi è sembrato un po' quasi che è come se l'emozione, la tensione, più che il caldo, perché il caldo c'era un po' per tutti, la tensione lo avesse attanagliato nei primi minuti della partita e anche in questo primo tempo non era quello Yamal vibrante, leggero, che danza sul pallone. Ha fatto un paio di tiri in porta che sembrava faticare la palla ad arrivare verso Romero, verso il portiere Dibu Martinez, e poi si è un po' liberato forse dalla tensione, pian piano è salito in cattedra. Credo che sia cominciata veramente la sua era in maniera totale e definitiva.
9: Passaggio del testimone completato con Leo Messi, 39 anni per lui, quindi insomma credo che davvero sia l'ultimo mondiale, anche se gli auguriamo tantissime altre partite,
10: certo,
9: ma dobbiamo switchare, Matteo, tutto Atalanta News, dobbiamo tornare a parlare delle cose di casa nostra per quanto ci
10: certo
9: riguarda. L'Atalanta ha fatto la prima amichevole in quel di Clusone, bagno di folla

0: accolto tra tantissimi applausi. Ti aspettavi un'accoglienza di questo tipo da parte dei tifosi dell'Atalanta?
1: Beh, me lo aspettavo perché la società ha investito molto su questo nome, sul nome di Maurizio Sarri, sul nome di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo, e la volontà mi sembra abbastanza evidente, chiara, cioè quella di mantenere l'Atalanta il più in alto possibile con uomini di provata esperienza e ovviamente con una capacità anche di individuare giocatori, di saperli far rendere al massimo, è evidente da anni. Quindi mi aspettavo un po' questa accoglienza già subito alla prima uscita, ecco, perché comunque il popolo atalantino ormai è stato abituato bene da una società che è sempre molto generosa nei loro confronti, e vedere così Sarri acclamato, insomma, il benvenuto, mi fa anche ben sperare per la stagione che verrà.
0: Sì, in tribuna a Clusone i tifosi discutevano anche di quello che è un po' stato l'alzare l'asticella, cioè l'Atalanta ha scelto due dirigenti davvero molto importanti, tra questi Cristiano Giuntoli, un vincente, dall'altra parte, come detto, Maurizio Sarri.
1: Esatto.
0: È un indirizzo chiaro che ha dato la famiglia Percassi a quello che vuole essere la prossima stagione.
1: Sì, ha preso due persone fatte finite, passami questo modo di dire, insomma, un dirigente e un allenatore con dell'esperienza alle spalle, hanno vissuto piazze più grandi di quella di Bergamo, numericamente parlando, storicamente parlando, più grandi di Bergamo, come Torino, come Napoli. Quindi la volontà della società mi pare evidente, quella di alzare l'asticella, di andare direttamente su persone che hanno vissuto ad altissimi livelli quello che poi ha vissuto la stessa Atalanta negli ultimi 10 anni. Però se mentre negli ultimi anni, le scelte dell'anno scorso, insomma, erano diverse, con Juric prima e poi Palladino, con un direttore sportivo come Tony Amico, che è un direttore sportivo della New Generation, qui andiamo, insomma, su persone con una profondità di esperienza che verrà portata all'interno del mondo Atalanta. Quindi è sicuramente una volontà chiara della società di alzare l'asticella o anche di rimanere in alto, visto che comunque non dobbiamo dimenticarci gli ultimi 10 anni di Atalanta.
0: Assolutamente, gli ultimi 10 anni di Atalanta con un posizionamento in Europa per 9 anni, pensate un po', insomma, questo è davvero molto importante. Qui nel frattempo vediamo anche le nuove magliette. Ti spaventa, Matteo, il nuovo modulo? Cioè, i giocatori che l'Atalanta in questo momento ha in organico si adatteranno facilmente al gioco di Sarri? Eri presente anche alla conferenza stampa di Cristiano Giuntoli, lui ha parlato, i grandi giocatori devono solo imparare a lavorare, sei d'accordo?
1: Allora, hai ragione a rifarsi a quella frase del direttore, mi rifaccio anche a una frase di Sarri che ha detto in conferenza stampa, dicendo che ha trovato una squadra improntata al lavoro, che sa cosa significa lavorare. Quindi io penso sempre che più che la difficoltà del cambiare, c'è difficoltà quando non si trova gente disposta, persone disposte a lavorare. Io credo che l'etica del lavoro, la cultura del lavoro sia stata seminata e sia già fiorita in maniera anche rigogliosa a Bergamo in questi 10 anni. La disponibilità dei giocatori credo che sia totale. Basta seguire Sarri. Io credo che Sarri sia un maestro in questo. La società gli ha dato carta bianca per stravolgere completamente una filosofia che è stata una filosofia vincente negli ultimi 10 anni. Per scegliere di andare su Sarri vuol dire che la società è pienamente convinta di questa strada. Ai giocatori bisognerebbe semplicemente dire: lavorate, seguite Sarri. Io sono fiducioso perché la qualità di questa squadra c'è, anche se non è una squadra creata sul 4-3-3 con una difesa 4 perlomeno, che poi può avere delle varianti in 4-2-3-1, 4-3-1-2, però insomma non è nata sulla difesa 4. Però credo anche che siamo in un'epoca del calcio talmente ormai moderna, sviluppata, che insomma si può imparare, si può anche modificare, ci si può anche applicare su un modello differente di difesa, visto che poi partiamo un po' da quello, no? Quella difesa 4 è un po' il marchio di fabbrica di Sarri. Io credo che basta lavorare, applicarsi, credo che questa rosa abbia comunque le qualità, anche se poi ovviamente qualche piccolo innesto, qualche aggiustatina andrà fatta con il mercato.
0: Adesso chiaramente ne parliamo. Sabato a Clusone abbiamo visto anche Zaleski e Zaleski e Samardžić nel nuovo ruolo che studiano un po' da mezzala, e questo anche l'approfondimento delle pagine di oggi dell'Eco di Bergamo. Insomma, sono due giocatori dal piede buono che, come dicevi, se dovessero applicare potrebbero trovare un posto anche in questa Atalanta.
1: Sì, è un centrocampo mai visto, diciamo, quello che è stato proposto nel primo tempo, se non mi ricordo male, a Clusone, inedito, esatto, con Zalewski. L'abbiamo visto fare il trequartista di sinistra, l'abbiamo conosciuto fare in tutta fascia sinistra. Samardzic ha fatto un po' la mezzala a Udine, ma era un centrocampo a 5, quindi comunque con delle richieste differenti. È un trequartista forse come modo di intendere il calcio. Il fatto che Sarri li abbia sistemati lì in quella zona, al di là della necessità, perché evidentemente senza anche i giocatori impegnati nel mondiale, che in questo momento sono in vacanza, insomma scarseggiano forse proprio nella zona di centrocampo i numeri per fare un centrocampo di un altro tipo. Però Sarri ce l'ha anche detto che ci sta lavorando su Samardzic in quel ruolo. Io credo che Samardzic, con la qualità che ha nel piede, soprattutto quello sinistro, ovviamente sarebbe uno spreco se fossi in lui non cercare di voler migliorare anche in quella posizione, perché comunque qualunque cosa poi succeda nel tuo futuro è una crescita anche professionale, è un arricchimento che ti puoi portare appresso a Bergamo, se resti a Bergamo o se dovessi mai in futuro lasciare Bergamo. Zalewski l'abbiamo sempre visto più come un uomo sul breve, no? Sullo scatto, cioè, magari saltare l'uomo sul breve, come mezzala può magari tornare utile come uomo che si infila nello spazio. Samardzic lo vedo un po' più come un regista periferico, se vogliamo mettere Gaetano, ed è così Gaetano come regista dell'Atalanta. Samardzic, con il suo sinistro, la sua visione di gioco, può essere il secondo regista. Perché no? Io sono sempre aperto alle nuove vie, alle nuove strade, soprattutto se poi in panchina c'è un maestro come Sarri.
0: Ricordiamo che ha vinto tutte le categorie, lo diceva anche agli addetti ai lavori di Clusone. L'unica categoria che non ha vinto in carriera Maurizio Sarri è la seconda categoria, giusto per... E sì. Salutiamo anche Paolo Varischetti, l'allenatore del Città di Clusone, visto che c'è stato questo colloquio. Insomma, gli ho detto: guarda che è l'unica categoria che non ho vinto, quindi insomma un uomo partito dal basso che si è costruito anche nella storia.
1: Come un po' l'Atalanta, esatto. No? Un po' la storia anche dell'Atalanta, che ha saputo vincere anche diciamo in Serie B, o comunque stare in Serie A nella parte più meno nobile della classifica. Ci sono un po' di similitudini da questo punto di vista.
0: Questo è importante. Però Matteo, parlavamo di centrocampo e la notizia di settimana in casa Atalanta, assolutamente rinnovo per 5 anni di certo. Ederson dopo il mancato approdo in Premier League. Insomma, il giocatore pare convinto. Sarri ha chiesto pure di rientrare prima perché vuole far parte dell'organico. Insomma, credo che sia il miglior acquisto dell'Atalanta dell'estate 26.
1: Mi hai tolto le parole di bocca, assolutamente. È un nuovo acquisto ed è il miglior acquisto. Il mio nuovo acquisto, senza non togliere ovviamente a Gaetano, ecco, non vogliamo mancare di rispetto a Gaetano. Però avere un Ederson pienamente convinto di rimanere a Bergamo, consapevole comunque di essere uno dei pilastri, perché è stato detto anche nelle conferenze di questa settimana scorsa, è sicuramente uno dei giocatori principali di questa squadra. Ederson convinto, completamente focalizzato sull'Atalanta, è un valore aggiunto. Tornerebbe poi a fare quello per cui era stato comprato all'epoca, no? Dalla Salernitana, un po' la mezzala, anche se poi l'Atalanta il ruolo di mezzala con Gasperini, con Juric, con Paladino non ce l'aveva più avuto quel tipo di necessità. Però Ederson come mezzala, secondo me, soprattutto applicato in un campionato come quello italiano in Serie A, sarà un giocatore che potrà veramente fare la differenza. Il fatto che lui voglia tornare prima ci dà anche la dimostrazione di come la fiducia che la società ripone ancora in lui la voglia ripagare immediatamente. È disposto a togliersi qualche giorno di vacanze anche per abbreviare i tempi di inserimento nelle richieste di Sarri, cosa di non poco conto, visto che viviamo in un'epoca in cui i giocatori, quando partono, sono felicissimi, quando c'è da tornare
0: anche meno. Perché credo che insomma un paio di partite sbagliate di Ederson subito inizio stagione potrebbero creare un po' di malumore anche nell'ambiente. È normale, è un giocatore chiaramente sotto i riflettori.
1: Assolutamente. C'è anche da dire però che insomma il tifoso magari sarebbe stato dispiaciuto perderlo, però insomma davanti c'era un'opportunità di andare in Premier League a giocare la Champions League, senza nulla togliere sempre all'Atalanta. Bisogna anche un po' fare le proporzioni. Beh. E capire un po' che cosa c'è in ballo per un giocatore come Ederson, che è del 99, quindi comunque nel pieno della sua carriera. Sarebbe stata un'opportunità di un certo livello, ripeto, sempre con grandissimo rispetto per la Dea, intoccabile, ecco, lì però con la Premier League, la Champions, un club storico e famoso in tutto il mondo come Manchester United, con numeri importanti, robusti di trattativa anche per quanto riguarda l'Atalanta, bisogna anche mettersi un po' dentro in questa trattativa.
0: Assolutamente. Un flash, Matteo, perché siamo davvero in chiusura, Alaibegovic e Yashari sono i due nomi in entrata Atalanta, arriveranno, perché insomma si sta temporeggiando parecchio.
1: Allora non mi sbilancio, diciamo che la situazione attuale credo che sia abbastanza di attesa, nel senso che su Alaibegovic c'è abbastanza distanza tra la domanda del Bayer Leverkusen e l'offerta dell'Atalanta. È un giocatore che nel 2007 ha fatto bene al mondiale, ha pure lasciato il segno, se non sbaglio, segnando un gol. È chiaro che Leverkusen non l'ha ancora visto perché era in prestito una stagione precedente, e quindi a Leverkusen ancora non l'hanno visto giocare, non l'hanno visto nemmeno allenarsi quasi, quindi c'è anche una valutazione in questo senso in casa Bayer, dove comunque i giocatori forti vengono sì venduti ma a cifre molto alte, quindi l'impressione è che se si dovesse scatenare una piccola asta sarebbe anche un po' complicato poi evidentemente tenere bassi i livelli della trattativa. Per quanto riguarda invece Yashari è un pallino di Sarri, è sicuramente un giocatore che è gradito molto a Sarri, è un regista, ne serve un altro a mio modo di vedere, non perché Gaetano non sia all'altezza, ma perché comunque serve comunque un'alternativa. Yashari è un giocatore che comunque sia di alto livello pure lui. Bisogna aspettare secondo me qui invece le mosse del Milan in quel ruolo, quindi capire a che punto è nella gerarchia del Milan di Amorim Yashari, il quale potrebbe anche ritrovarsi senza avere molto spazio in rossonero, allora l'Atalanta potrebbe offrirgli l'opportunità di avere molto minutaggio.
0: Grazie a Matteo Brega della Gazzetta dello Sport, grazie per la tua disponibilità, ti ritroveremo anche in trasferta magari anche per le prime di Conference
1: Volentieri.
0: League, dove andiamo sempre a disturbarti, grazie davvero.
1: Non è mai un disturbo, un piacere.
0: grazie davvero. Il nostro lunedì a tinte nero azzurre è appena iniziato, vi ricordo l'appuntamento con questa sera alle 20:50, 10 minuti in anticipo con tutto Atalanta, Matteo De Sanctis e i suoi ospiti, ma alle 22 ci sarà proprio la partita tra Atalanta e Atalanta Under 23, trasmessa integrale, quindi se volete rivedervi, se vi siete persi la prima amichevole stagionale, la potete vedere qui sulla nostra emittente a partire dalle 22. Buona giornata a tutti e forza Atalanta!
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita! Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Lo rifacciamo?
8: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Ego Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
2: Radio Alta, la musica grande.

0: donna Patti Pravo con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer. Pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La Viaggiatrice Io.
1: Radio Alta. Sono le 19:01.
2: Spot, spot.
3: Un'invasione di colori. Da voce alza per fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo. Lo sappiamo. Per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività. Perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
4: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
1: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta.
1: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: Famiglia Grande. Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot. Le docce Barbati Bagno, tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: In apertura la cronaca, un'altra vittima bergamasca della strada, la 25esima da inizio anno. Osvaldo Anziutti, 59 anni, residente a Faragera d'Adda, ha perso la vita ieri in un incidente sulla provinciale 90 rivolta ad Adda. Lo scooter in sella al quale stava viaggiando si è scontrato con una Fiat 500. L'autista, un 31enne di Agnadello, non ha subito conseguenze. Nell'impatto il motociclista è stato sbalzato finendo nel calare irriguo a fianco della provinciale. Il corpo è stato recuperato dai soccorritori 200 metri più avanti. La vittima, originaria della Brianza, viveva da 25 anni a Fara con la moglie Luigia e 3 figli. Tutta la famiglia collaborava attivamente all'organizzazione di Fara Rock in corso proprio in questi giorni. È proprio lì che le forze dell'ordine hanno rintracciato ieri i familiari, cui è stata comunicata la tragica notizia. La festa è stata immediatamente sospesa. Contrasto alla criminalità giovanile, vasta operazione della Polizia di Stato in 44 province italiane. Nella provincia di Bergamo l'operazione è stata coordinata dalla squadra mobile della Questura con il supporto del reparto prevenzione crimine. I controlli hanno interessato in particolare le aree maggiormente frequentate dai giovani, tra cui parchi pubblici e stazioni ferroviarie. Nel corso dell'attività sono stati controllati 235 veicoli e circa 1300 giovani. Complessivamente 20 persone sono state denunciate per reati contro la persona, contro il patrimonio e per violazioni della normativa in materia di immigrazione. Nei confronti di 9 soggetti è stata inoltre contestata l'inosservanza delle misure di prevenzione personale, mentre un'altra persona è stata denunciata dopo essere stata trovata in possesso di un coltello immediatamente sequestrato dagli agenti. Rinvenuti, sequestrate sostanze stupefacenti. Nell'ambito della stessa attività, qualche giorno fa sono stati arrestati 2 giovani stranieri indagati perché presunti autori della spaccata all'Ottica Savoldi in centro a Bergamo, quando rubarono merce per un valore di circa 5.000 euro e scapparono. Complessivamente in Italia ci sono stati 539 arresti, 954 le persone denunciate. Un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dalla polizia per furto aggravato ai danni di un negozio di calzature in via Spaventa a Bergamo. Il colpo è stato messo a segno infrangendo la vetrina per asportare il registratore di cassa. L'uomo è stato individuato grazie al confronto con un filmato inviato da un cittadino sull'app Upol, fermato in via Pascoli con un martello frangivetro e il registratore di cassa poi sequestrati. Ha ammesso di aver partecipato al furto con altre 3 persone, di aver ceduto la cassa in cambio di droga. Torniamo ora ad occuparci della Paladina Sedrina. La comunità montana della Valle Brembana sottolinea l'importanza di questa infrastruttura e lancia l'appello ad una mobilitazione. Sentiamo.
4: È fissata per il 3 ottobre la mobilitazione che invita i cittadini della Valle Brembana a scendere in strada per far sentire la propria voce sulla questione della Paladina Sedrina. La manifestazione sarà anticipata da 3 incontri informativi, un percorso condiviso, responsabile e aperto a tutti.
5: L'obiettivo di questi incontri è di far conoscere il più possibile alla popolazione della Valle e dei paesi di fondovalle quello che è l'importanza della realizzazione di questo tratto di tangenziale sud.
4: Si parte il 12 settembre a San Pellegrino Terme, mettendo al centro il settore economico e il ruolo chiave degli imprenditori locali che sono invitati a partecipare. Tappa il 19 settembre ad Almè per accendere i riflettori sui paesi del Fondo Valle, grazie al coinvolgimento attivo delle amministrazioni di Villa d'Almè, Almè, Valbrembo, Paladina, ma anche la Vallimagna. Un'opera che riguarda tutti, spiegano i rappresentanti. Al centro del dibattito i nodi critici della bassa valle legati al traffico, inquinamento acustico, qualità dell'aria e il continuo riversarsi delle auto sulle vie interne dei paesi, che finisce per paralizzare anche la viabilità locale.
6: Ci auguriamo che appunto questa realizzazione avvenga nei tempi più stretti possibili, perché il territorio veramente fa fatica a sopportare questo impatto che appunto le due statali 470 e 470 DIR impongono.
4: L'ultimo incontro prima della grande mobilitazione del 3 ottobre sarà il 26 settembre presso la sede della provincia per presentare le opere di salvaguardia ambientale previste dallo stesso progetto.
3: Giovani under 35 sono cresciuti in Bergamasca del 3% in 10 anni, ma resta comunque difficile reperire manodopera e nuovo personale, insomma è difficile il cambio generazionale.
7: La grande staffetta generazionale del mercato del lavoro si preannuncia come un percorso a ostacoli, soprattutto in Lombardia. Secondo l'ultimo report della CGA di Mestre, entro il 2029 quasi 3 milioni di italiani lasceranno uffici e fabbriche per andare in pensione. A subire l'impatto maggiore a livello nazionale saranno proprio gli imprenditori lombardi, chiamati a gestire un'incidenza delle uscite dei dipendenti privati pari ad oltre il 64% del totale regionale, a fronte di una domanda complessiva di sostituzione che sfiora i 568.000 lavoratori. In questo scenario di profondo cambiamento demografico, la provincia di Bergamo si muove in controtendenza rispetto al crollo strutturale del meridione. Negli ultimi 10 anni la popolazione orobica tra i 15 e i 34 anni è cresciuta del 3%, registrando un incremento di quasi 7.000 giovani e posizionandosi all'87° posto nella classifica nazionale delle 107 province, dove le posizioni più basse indicano una maggiore tenuta generazionale. Una dinamica positiva che accomuna la terra bergamasca ad altre province della regione come Cremona, Varese e Brescia, e il traino di Milano con un più 10%, posizionando la Lombardia tra le aree più attrattive d'Italia, con un saldo complessivo di quasi 100.000 under 35 in più. Tuttavia i dati regionali positivi non bastano a dissipare le preoccupazioni del tessuto economico locale. L'aumento dei giovani residenti attutisce ma non azzera la carenza di personale, una criticità che colpisce in particolar modo le piccole e medie imprese manifatturiere e artigiane. La sfida cruciale per i prossimi anni non sarà soltanto quantitativa, ma legata alla capacità del sistema formativo e produttivo di incrociare le competenze richieste e garantire stabilità contrattuale e soluzioni abitative accessibili, per evitare che il motore economico lombardo si trovi a corto di energia. In questa estate torrida scatta la corsa alle vacanze per migliaia di bergamaschi. Se le mete predilette di quest'anno vedono in cima alle preferenze le località italiane e il grande ritorno delle isole greche, c'è una percentuale non trascurabile di turisti che non rinuncia a un'esperienza meno tranquilla. Si tratta di chi sceglie le vacanze avventura e le destinazioni esotiche, dai safari nelle riserve naturali africane agli itinerari nei territori più interni e meno battuti di Sud America e Asia. Mete affascinanti che richiedono tuttavia una pianificazione responsabile e una rigorosa preparazione sanitaria. In diverse aree tropicali e subsahariane, infatti, le profilassi non sono un semplice dettaglio. La vaccinazione contro la febbre gialla è tassativa e obbligatoria per poter varcare le frontiere di diversi paesi, mentre altre immunizzazioni, dall'antiepatite all'antitifica fino alla profilassi antimalarica, sono fortemente raccomandate a seconda dell'itinerario e della durata del soggiorno. Per rispondere a questa esigenza, il punto di riferimento sul territorio è l'ambulatorio del viaggiatore internazionale della SST Papa Giovanni XXIII, attivo presso la sede di Borgo Palazzo a Bergamo. Attraverso la piattaforma regionale Prenota Salute, i cittadini possono accedere ad una consulenza medica personalizzata, in cui vengono analizzati i rischi endemici delle zone di destinazione, erogate le vaccinazioni necessarie e prescritte le opportune terapie preventive. Un passaggio fondamentale non soltanto a tutela del singolo viaggiatore, ma anche per garantire la sicurezza della comunità al suo rientro a casa. L'effetto inflazione e il riassetto del risparmio erodono i conti correnti orobici. Anche nella provincia di Bergamo la gestione della liquidità da parte delle famiglie cambia radicalmente pelle e segna un calo evidente nell'ultimo quadriennio. Secondo l'ultima indagine del Sole 24 Ore, tra aprile 2022 e aprile 2026, i depositi bancari dei bergamaschi hanno registrato un calo di 1,88 miliardi di euro, meno 4,2%. Una contrazione significativa che trova origine nell'impatto del caro vita e nel deciso rialzo dei tassi di interesse. Da un lato l'inflazione ha spinto molti cittadini ad attingere ai propri risparmi per coprire le spese quotidiane. Dall'altro le fasce più abbienti hanno preferito spostare le somme giacenti su forme di investimento più redditizie anziché lasciarle ferme sui conti infruttiferi. Nel confronto con il resto della Lombardia, Bergamo si colloca in una posizione intermedia per quanto riguarda la variazione delle giacenze bancarie. Quasi tutte le province lombarde condividono una tendenza al ribasso, con il territorio milanese che registra la perdita di liquidità più consistente della regione. All'estremo opposto, l'unica vera eccezione in positivo è rappresentata dalla provincia di Sondrio, che si distingue come l'unica realtà lombarda ad aver incrementato i propri depositi in banca. Spostando lo sguardo sull'intero territorio nazionale e valutando la disponibilità media per cittadino, Bolzano si conferma la città con più depositi in Italia. All'ultimo posto della graduatoria figura invece Crotone, che risulta la provincia peggiore d'Italia per ammontare di liquidità pro capite.
8: Non sai cosa fare questa settimana? Appen ti consiglia i migliori eventi da non perdere in programma Bergamo e provincia. Lunedì 20 luglio alle 21.15 va in scena a Palazzo Frizzoni di Bergamo lo spettacolo La rivolta della gioia, della rassegna Big Desidera. Martedì 21 luglio alle 20.45 è in programma Sotto il mantello, un itinerario alla scoperta della settecentesca chiesa parrocchiale di Cenate Sotto, dedicata al patrono San Martino Vescovo. Mercoledì 22 luglio alle 21, il piazzale del municipio di Carvico fa da cornice a Dandy Alighieri, uno spettacolo che porta in scena una versione inedita dell'Inferno dantesco. Giovedì 23 luglio, dalle 19, il Chorus Life di Bergamo prende il via Festival Anni 90, per quattro serate dedicate ai successi che hanno segnato un intero decennio. Venerdì 24 luglio, dalle 18, torna in piazza 13 Martiri a Lovere, Borgo Divino in tour. Per tre giorni, in programma, degustazioni alla scoperta di pregiati vini in abbinamento a sapori locali. Alle 18, dal campo sportivo di Bossico, parte la quarta edizione di Sop Bossico Rally, la competizione di autopedali con vetture costruite dai partecipanti. Sabato 25 luglio alle 20.45 presso Villa Scotti di Mapello torna l'annuale appuntamento con Opera in Villa con il titolo donizettiano L'Elisir d'Amore. Alle 19 il centro storico di Ponte San Pietro si anima con la Notte Bianca e un ricco calendario di eventi tra musica, spettacoli e attività per i più piccoli. Domenica 26 luglio alle 9 a Collere è in programma Una giornata un po' lenta, un percorso lungo il sentiero delle piante parlanti alla scoperta del territorio e delle tradizioni della Val di Scalve. Alle 14.30 torna a Bergamo l'appuntamento con la visita guidata alla Fontana dell'Antro, organizzata dal gruppo speleologico bergamasco Le Nottole.
9: Ben ritrovati i nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì che sarà caratterizzata da un peggioramento del tempo con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità. Temperature massime che inizieranno leggermente a calare per l'afflusso di aria un po' più fresca. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sulla provincia di Bergamo, contesto appunto con fenomeni anche intensi, temperature massime tra i 29 e i 31 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di mercoledì, tempo in miglioramento con spazi assolati ovunque, temperature massime fino ai 28-29 gradi con clima caldo estivo ma senza eccessi. E infine per quanto riguarda la tendenza prevista per le prossime giornate, il contesto sarà comunque anticiclonico, qualcosa potrebbe cambiare poi in vista del weekend. Ma come sempre per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
10: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
11: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
0: La musica grande. La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Anni 70.

Riecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nugenea.

Radio Alta. Radio Alta.

Radio Alta. Sono le 22 e un minuto. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.